Amiche e amici di Happy Hour, siamo giunti anche questo venerdì, siamo giunti al finale, il tempo è volato, letteralmente volato, ci siamo divertiti tanto, abbiamo ascoltato buona musica, abbiamo chiacchierato. Io vi invito a seguirmi la prossima settimana, sempre di venerdì, qui in diretta su Free Radio dalle 17. E niente, vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon weekend a tutti e ciao, alla prossima dalla

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

27esima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio alla Rocca in Fiore. Non mancate!

Conselve Legge. Il Comune di Conselve, con l'assessorato alla cultura e la sua biblioteca, in collaborazione con Free Radio Conselve, propone la seconda estemporanea Conselve 2026. Misteri dipinti, estemporanea di pittura dedicata ad Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario dalla sua scomparsa. L'evento si terrà il 24 maggio dalle 9 alle ore 15:30. Ritrovo in pracomunale, iscrizioni entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Il telefono è 049 959 6583 oppure 338 948 2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso, ma vuoi comunque metterti in gioco, in PRA troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data: domenica 24 maggio dalle 9 alle 15:30 in PRA comunale a Conselve, provincia di Padova.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselva. Music Radio.
1: She likes it when

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Con il patrocinio del Comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

agisci con Selve 1 1926-2026 in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali Agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve,

Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclotour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

evento promosso da Comune e Proloco di Tribano. 43esima festa provinciale dell'asparago, che si terrà l'1, 2, 3, il 9, il 10 e il 16 di 7 maggio nell'area feste a Tribano in via Deledda, con un ricchissimo stand gastronomico ed eccellenze tribanesi. Ricordiamo 1, 2 e 3, 9, 10, 16, 17 maggio nell'area feste a Tribano in via Deledda. Un mese da vivere e condividere.

0: Dennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascani di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascani, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.
1: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
2: In onda su Free Radio Conselve.
3: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
2: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
1: Sera DJ.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma,

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Conselve Legge. Il comune di Conselve, con l'assessorato alla cultura e la sua biblioteca, in collaborazione con Free Radio Conselve, propone la seconda estemporanea Conselve 2026. Misteri dipinti, estemporanea di pittura dedicata ad Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario dalla sua scomparsa. L'evento si terrà il 24 maggio dalle 9 alle ore 15.30. Ritrovo in pracomunale, iscrizioni entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Il telefono è 049 959 6583 oppure 338 948 2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso ma vuoi comunque metterti in gioco, in PRA troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data, domenica 24 maggio dalle 9 alle 15.30 in PRA comunale a Conselve, provincia di Padova.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

27esima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio alla Rocca in Fiore. Non mancate.

Dennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascani di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascani, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

Desidri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto

agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e il 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma è in diretta condotto da Anna Codelo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

evento promosso da Comune e Proloco di Tribano. 43esima festa provinciale dell'asparago, che si terrà l'1, 2, 3, il 9, il 10 e il 16 di 7 maggio nell'area feste a Tribano in via Deletta, con un ricchissimo stand gastronomico ed eccellenze tribanesi. Ricordiamo 1, 2 e 3, 9, 10, 16, 17 maggio nell'area feste a Tribano in via Deletta. Un mese da vivere e condividere.

0: Free Radio.
1: All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.
2: Conselve Legge. Il comune di Conselve, con l'assessorato alla cultura e la sua biblioteca, in collaborazione con Free Radio Conselve, propone la seconda estemporanea Conselve 2026. Misteri dipinti, estemporanea di pittura dedicata ad Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario dalla sua scomparsa. L'evento si terrà il 24 maggio dalle 9 alle ore 15.30. Ritrovo in pracomunale, iscrizioni entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Il telefono è 049 959 6583 oppure 338 948 2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso ma vuoi comunque metterti in gioco, in PRA troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data, domenica 24 maggio dalle 9 alle 15.30 in PRA comunale a Conselve, provincia di Padova.

guerra mondiale ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario.

sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute. Now, brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

0: Buongiorno e benvenuti all'oroscopo settimanale Le Stelle di Evita.
1: Ariete.
0: I nati nel segno dell'Ariete potrebbero sperimentare sensazioni di attaccamento nei confronti di una persona. Durante la settimana un incontro con un segno di terra o d'acqua molto affascinante vi colpirà nel profondo a causa di modi gentili ed affettuosi. Ma attenzione! Sarà che siete tanto desiderosi di coccole e vicinanza che rischiate di confondere bei gesti e buone maniere con qualcos'altro. La vostra parolina magica per questa settimana è obiettività.
1: Toro.
0: Buone notizie sul fronte finanziario per il Toro, che negli ultimi mesi si è reso disponibile più del dovuto, sacrificando tempo e vita privata. È giunto il momento delle soddisfazioni e di gioire degli ottimi risultati. Affari ed interessi sono stati svolti con cura e dedizione, ed i riconoscimenti vi faranno sentire fieri ed orgogliosi di voi stessi, ancor di più se condividerete il successo con chi amate. La parolina magica per il Toro questa settimana è merito.
1: Gemelli.
0: Cercate di non arrabbiarvi, amiche e amici del segno dei Gemelli, se per qualche giorno potreste dover collaborare con qualcuno sul luogo di lavoro che già in passato vi ha deluso ed urtato parecchio. Le stelle suggeriscono di concedere poca confidenza, giusto lo stretto necessario, e di non cedere a provocazione alcuna in caso dovesse ripetersi lo schema che conoscete. La vostra parolina magica per questa settimana è durezza.
1: Cancro.
0: Siete un pochino ansiosi, carissimi Cancro, in uno stato di attesa perché qualcuno potrebbe avervi messo in pausa, qualcuno a cui tenete molto. Cercate di rivedere gli ultimi fatti accaduti, riflettete su cosa è stato detto e valutate bene la situazione. Nessuno merita di stare nel limbo ad aspettare. Voi siete una scelta, non un'opzione. Un segno d'aria che tiene a voi vi starà accanto in questa fase. La parolina magica per questa settimana è consapevolezza.

0: Leone.
1: Durante la settimana i nati nel segno del leone avvertiranno stanchezza e desiderio di staccare la spina, staccare la mente in primis ed allontanarsi da situazioni pesanti che creano stress. Le stelle suggeriscono di non esitare e fare tagli, riconoscendo chi vi toglie energie e che purtroppo si è rivelato una presenza tossica. Urge anche il riposo fisico, il silenzio e la leggerezza. La vostra parolina magica per questa settimana è recupero.
0: Vergine.
1: La Vergine si sta ristabilendo dopo una rottura importante, chi in amore ma anche in amicizia o sul luogo di lavoro. State attraversando una fase delicata che vi ha abbattuto parecchio e talvolta fatto dubitare di voi stessi. Conseguenze legittime, visto che si trattava di rapporti dove avevate investito molto. Siate pazienti e compassionevoli con voi, ricordando che il vostro valore non svanisce mai. La parolina magica per questa settimana è resilienza.
0: Bilancia.
1: Amiche e amici della Bilancia, avrete la possibilità in questi giorni di avventurarvi verso nuove situazioni, nuove conoscenze, soprattutto in ambito sociale, dove siete parte attiva. Un segno d'acqua vi assegnerà compiti e responsabilità da svolgere con persone interessanti che stimoleranno il vostro senso creativo e daranno uno scossone all'umore, visto che ultimamente siete un po' down. La vostra parolina magica per questa settimana è ripresa.
0: Scorpione.
1: Dopo varie lotte e battaglie con se stesso ed il mondo esterno, lo Scorpione ha raggiunto una giusta presa di coscienza. Non la vivrete tanto come una resa, ma bensì come una liberazione da schemi mentali ripetitivi, pensieri intrusivi, tossici, quel senso di rabbia e tante paure ingiustificate che non hanno fatto altro che bloccare il benessere che meritate. Ritirate pure il pungiglione, che è tempo di fluire con la vita. La parolina magica per lo Scorpione questa settimana è armonia.

0: Sagittario.
1: Un momento molto favorevole per i nati nel segno del Sagittario, che sta vivendo una fase di leggerezza e divertimento. State svolgendo attività gratificanti che vi coinvolgono, potendo così sfruttare i vostri talenti artistici. Anche la sfera lavorativa vi dà soddisfazioni importanti, grazie ad idee innovative che apportano notevoli benefici a voi ed al vostro settore. Un collega inaspettato vi stima moltissimo. La vostra parolina magica è capacità.
0: Capricorno.
1: Il Capricorno si sente particolarmente energico, gode di ottima salute ed ha voglia di muoversi, di fare. Forse spinti dalla nascita di un nuovo piacevole rapporto che influisce positivamente nella vostra vita e che ha portato una ventata di benessere alle vostre giornate, ed in famiglia il clima è disteso ed armonioso. Potreste decidere di fare qualche spostamento con gli amici per divertimento o spese pazze. La parolina magica per il Capricorno questa settimana è festosità.
0: Acquario.
1: Nuovi sbocchi lavorativi all'orizzonte per l'Acquario, che ambisce da un po' al cambiamento, al miglioramento professionale. Consci delle vostre capacità, desiderate crescere ed espandervi. Avete tante idee in testa, tanti progetti, volete collaborazioni più stabili e competenti che soddisfino le vostre esigenze e standard. Seppur determinati, siate però pazienti ed accorti nelle scelte che farete. La vostra parolina magica per questa settimana è prudenza.
0: Pesci.
1: In questa settimana i pesci si dedicheranno alla famiglia, ai figli, per chi è in coppia momenti di relax e condivisione. Non mancheranno conversazioni cuore a cuore e disponibilità all'ascolto. Potreste avere voglia di organizzare anche incontri o cene casalinghe con amici per protrarre questo clima caloroso e coinvolgente. Un segno di fuoco vi contatterà per un'iniziativa. La parolina magica per i pesci questa settimana è fraternità. È tutto. Le stelle di Evita vi augurano una buona, magica giornata.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: C'è chi la vive soffrendo, chi se l'accende fumando. C'è chi la canta nel fango, tra le case all'asfalto, fra le rose mocambos.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali a Gesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

27esima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio alla Rocca in Fiore. Non mancate.

Race vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

Se si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16:30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

0: stop playing with that radio of yours.
1: Evento promosso da Comune e Proloco di Tribano. 43esima festa provinciale dell'asparago, che si terrà l'1, 2, 3, il 9, il 10 e il 16 di 7 maggio nell'area feste a Tribano in via Deletta, con un ricchissimo stand gastronomico ed eccellenze tribanesi. Ricordiamo 1, 2 e 3, 9, 10, 16, 17 maggio nell'area feste a Tribano in via Deletta. Un mese da vivere e condividere.

Conselve Legge. Il comune di Conselve, con l'assessorato alla cultura e la sua biblioteca, in collaborazione con Free Radio Conselve, propone la seconda estemporanea Conselve 2026. Misteri dipinti, estemporanea di pittura dedicata ad Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario dalla sua scomparsa. L'evento si terrà il 24 maggio dalle 9 alle ore 15.30. Ritrovo in pracomunale, iscrizioni entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Il telefono è 049-959-6583 oppure 338-948-2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso ma vuoi comunque metterti in gioco, in PRA troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data, domenica 24 maggio dalle 9 alle 15.30 in PRA comunale a Conselve, provincia di Padova.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, 7ª edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

agisci con Selve 1 1926-2026 in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali Agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giachi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30, giochi in Pra. Dalle 12 alle 13, Santa Messa. Dalle 13.30 alle 15.30, pranzo in patronato. E alle 16, estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine, alle 16.30, la cerimonia di chiusura, sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica, aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina, in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e il 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo, l'evento si terrà ugualmente.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

27esima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio alla Rocca in Fiore. Non mancate!

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

evento promosso da Comune e Proloco di Tribano. 43esima festa provinciale dell'asparago, che si terrà l'1, 2, 3, il 9, il 10 e il 16 di 7 maggio nell'area feste a Tribano in via Deledda, con un ricchissimo stand gastronomico ed eccellenze tribanesi. Ricordiamo 1, 2 e 3, 9, 10, 16, 17 maggio nell'area feste a Tribano in via Deledda. Un mese da vivere e condividere.

Conselve Legge. Il comune di Conselve, con l'assessorato alla cultura e la sua biblioteca, in collaborazione con Free Radio Conselve, propone la seconda estemporanea Conselve 2026. Misteri dipinti, estemporanea di pittura dedicata ad Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario dalla sua scomparsa. L'evento si terrà il 24 maggio dalle 9 alle ore 15:30. Ritrovo in pracomunale, iscrizioni entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Il telefono è 049 959 6583 oppure 338 948 2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso, ma vuoi comunque metterti in gioco, in PRA troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data: domenica 24 maggio dalle 9 alle 15:30 in PRA comunale a Conselve, provincia di Padova.

Comune di Conselve, con la Commissione Pari Opportunità, propone lunedì 18 maggio la visione di Stranizza da Muri alle 20.45 con ingresso gratuito. Regia di Giuseppe Fiorello. La prenotazione è consigliata al 340 473 5740. Martedì 20 maggio alle 19 il film sulla convivenza tra uomo e animali dal titolo Il figlio del deserto. Alle 21 Il diavolo veste Prada 2. Questa è la programmazione del Cinema Teatro Marconi di Conselve, naturalmente in provincia di Padova.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

pomo e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

Gratis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio. Happy.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

0: casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Buon pomeriggio, tradizione, curiosità e dintorni del mercoledì dalle 18.30 alle 20.30, alla regia programmazione il nostro direttore, che saluto, Gianfranco Picello, che è sempre importante salutarlo, giusto Anna Maria?
2: Giusto, giusto. Eccoci, noi siamo qua con il nostro spazio Roller Time e siamo la società SD Pattinaggio Conselve e siamo tornati da un weekend pieno di gare. Infatti a Bovolenta si è tenuto il trofeo verde, al quale come allenatori hanno partecipato Aurora, Anita e Marco, e sono andate molto bene e hanno dimostrato, sì, alla fine i miglioramenti che hanno sviluppato in questi ultimi mesi, dimostrando dei bellissimi risultati. E poi in contemporanea avevamo una gara a Vidor, che erano le regionali CS per le categorie e livelli, e infine ancora in contemporanea a Treviso c'erano i regionali di Solo Dance per la qualifica alle nazionali, nelle quali hanno partecipato Chloe, Chiara e Aurora, e sono andate benissimo, le gare sono andate molto bene. Purtroppo nessuna delle tre si è qualificata, ma comunque hanno raggiunto un risultato bellissimo e buonissimo, anche perché la competizione era veramente molto alta e sì, era proprio molto difficile come gara. Ecco, quindi...
1: E quindi, fortunatamente Chloe non si è fatta male.
2: No,
1: Chloe è tutta giusta. Dai.
2: Sì,
1: salutiamo
2: no.
1: Chloe.
2: Ciao Chloe. No, Chloe è tutta aggiustata. Poi salutiamo anche Sofia, che purtroppo è a casa ammalata con la febbre, quindi sì, speriamo guarisca presto. E poi salutiamo
1: l'aspettiamo.
2: Esatto. E poi salutiamo Giulia e tutto il resto dell'equipe, ecco, della nostra società.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Riprendiamo. Abbiamo Anna Maria, commento tecnico. Naturalmente noi ci perdiamo nel fuori onda, vero Anna Maria?
1: Sì. Ecco, noi in queste settimane, in questi giorni abbiamo iniziato a pubblicizzare sui vari social e l'invito appunto a unirsi ai nostri gruppi per l'anno prossimo, appunto per chi desidera o chi è invogliato ha solamente il pensiero di entrare a far parte dei nostri progetti per la stagione del 2027, quindi 2026-2027, parliamo di inizio settembre, e noi siamo aperti ad accettare diciamo in visione, quindi poi attraverso provino, e persone, atleti, sia per quanto riguarda i gruppi federali e sia per quanto riguarda i gruppi promozionali. E per contattare, diciamo, si può contattare la nostra allenatrice Giulia e sul numero di WhatsApp e... Leggo.
0: Leggi.
2: Se lo vuoi dire.
1: Va bene. Allora, il numero 333-523-5463.
0: Poi lo diremo di nuovo.
2: Astenersi per altre cose.
1: Esatto, sì. Esclusivamente appunto per effettuare un provino, magari per entrare in uno dei gruppi, ecco. Poi sempre per quanto riguarda i gruppi, noi vi ricordiamo che martedì prossimo, martedì 19 maggio, alle ore 20 e al Palamascagni qua di Conselve, si esibirà il gruppo Divisione Nazionale, campione d'Italia, e il gruppo Junior, e quarto classificato in Italia, che però si è classificato ai campionati europei e alla World Cup del 2026.
2: Noi saremo presenti in qualche modo, anche se dietro le quinte, e vi forniremo dei microfoni appositi per intervistare le persone e le interviste le farete voi.

0: canzone nuova.
1: Vai, vai, mettiti le cuffie, mettiti le cuffie. Cos'è che volevi dire? Ah, sì, sì, fai, fai, rispondi ai saluti.
2: Ecco, allora salutiamo anche Sergio Cobuccio. Sì, e ecco, sì, salutiamo tutti, tutte le persone che sono dietro a Radio Conselve. Ecco, e
3: naturalmente cosa succede? Che Anna Maria è una ragazza.
0: Sì, no, questo è certo che è una ragazza
3: giovane.
0: E sul fatto che siamo ragazzi, anche noi siamo molto contenti di questa cosa, ma abbiamo dei piccoli dubbi.
2: No, no, dai. Ecco,
3: vabbè, allora parliamo, racconti, sì,
0: parliamo del pattinaggio. Dai,
2: che ritorniamo a noi. Allora, no, per quanto riguarda il corso adulti, noi abbiamo fatto la seconda lezione e su 6, e il pacchetto, diciamo, prevedeva 6 lezioni e si stanno svolgendo nella palestra comunale di Tribano.
3: Che numero siamo aggiunti?
2: Siamo a 29, però la prima volta.
3: Il numero delle lezioni.
2: Allora, adesso venerdì dobbiamo fare la terza. Sì, sì. E siamo partiti, abbiamo 29 iscritti, però la prima volta non c'erano tutti, l'altra volta nemmeno, quindi siamo circa ogni volta tra i 20 e i 25, ecco, su questa.
3: Ma è il numero giusto.
2: Sì, sì, sì, sì. Comunque tanti, però sì, dai, ce la facciamo. Comunque di solito siamo 3 allenatori e tranne la prima volta che eravamo in 5, capito, per gestirsi un attimo meglio, però sì, sì. No, sta andando molto molto bene. La prima volta era un po' più di avvio, anche per capire a che livello fossimo generalmente, e invece la scorsa volta siamo andati un po' più veloci e credo che per la prossima volta ci divideremo in due gruppi, perché c'è un po' di distacco anche tra chi sa fare un po' di più e chi sa fare un po' meno, quindi è giusto anche per chi è più avviato non tenerlo un po' indietro, e invece a chi è indietro non spingerlo troppo a fare cose a cui magari non tende ancora.
3: Anche perché sicuramente ci saranno persone che non avevano mai messo
2: esatto,
3: i piedi,
2: sì, sì,
3: i pattini.
2: Esatto, esatto, per andare incontro a tutti.

0: questa sera dopo di noi.
1: Avrete la possibilità di ascoltare Paolo e Valentina, che naturalmente portano sempre delle novità anche loro, come le novità che il nostro direttore ci sta facendo ascoltare, anche dedicate a Sofia. So che questa musica molto probabilmente gli piace, non gli piace, però noi gliela proponiamo lo stesso, giusto Anna Maria?
2: Giusto, giusto. Eccoci, e per quanto riguarda invece, tornando a prima, i nostri prossimi appuntamenti, e il gruppo Junior parteciperà il 31 maggio alla World Cup. È il primo anno che, come tutte le altre cose che abbiamo fatto quest'anno, raggiungiamo
1: tante
2: un livello.
1: Novità quest'anno,
2: esatto, un sacco di novità. E la World Cup si terrà a Cesena, appunto loro gareggiano il 31 maggio, e adesso c'è stata un'altra tappa, sempre della World Cup, che è però in Germania. Invece questa dei gruppi Junior e dei gruppi in generale si svolgerà appunto a Cesena, quindi in realtà siamo anche stati un po' fortunati, e tra l'altro ci sono stati un po' di casini, diciamo, perché essendo appunto mondiale questa cosa, e c'è stato il bisogno del passaporto per tutti, però non tutti gli atleti avevano il passaporto, però fortunatamente siamo riuscite a cavarcela in breve tempo, perché col fatto che il passaporto serviva per delle motivazioni sportive, e ce li hanno dati tempestivamente.
1: Avete avuto la corsia preferenziale.
2: Esatto, il pass, sì sì, quindi abbiamo tutte le carte a posto, e
1: quindi puoi partire anche tu.
2: Sì, sì, sì, sì. E poi invece ci esibiremo sia il gruppo divisione nazionale che lo junior, e in diverse società, qua a Bagnoli, a Bovolenta, ad Albignasego, a Rovigo, e quindi sì, ci hanno invitato un po' di società per esibirci, e l'ultima gara dello junior appunto è la World Cup, mentre quella della divisione nazionale si terrà a Riccione il 28 giugno, e poi per questa stagione abbiamo finito.

0: E torniamo in diretta con Anna Maria che ci sta commentando l'aspetto tecnico del pattinaggio su rotelle. Ci siamo dimenticati di una cosa però particolare. Quando abbiamo iniziato,
1: sì,
0: abbiamo salutato tante persone, però ci siamo dimenticati di una persona.
1: Non abbiamo salutato Giulia, quindi Giulia ti salutiamo, ti mandiamo un grande saluto. E ecco, sì, che sicuramente ti starà ascoltando da caso in pista. Non so, forse ora è pure ad allenare, quindi...
0: Sì, ma non preoccuparti, poi ci dà il voto.
1: Esatto, sì, sì, sì.
0: Allora, ci stavi raccontando dei prossimi impegni che sono molto importanti, però noi... stiamo aspettando quel martedì prossimo.
1: Esatto, martedì prossimo appunto si inizierà alle 20 con una breve presentazione dei gruppi, poi si esibirà per
0: entrata
1: primo.
0: Entrata libera, lo diciamo.
1: Esatto, sì, sì, entrata libera assolutamente, gratis, sì, sì. E entrerà prima il gruppo junior, poi ci sarà probabilmente una piccola pausa al gruppo divisione nazionale e alla fine un saluto. Poi credo prenderanno la parola anche in primis voi.
0: I responsabili.
1: Sì, i responsabili, poi voi.
0: Noi siamo di supporto.
2: No, noi ti forniamo il materiale.
1: Io suppongo vi chiameranno.
0: Poi... No, ascolta, i commentatori tecnici chi sono? Anna Maria e Sofia.
1: Sofia, va bene. No, ma poi daremo spazio anche agli assessori, non so se venga qualche sindaco dei comuni qua vicino che abbiamo invitato, però...
0: Beh, ce n'hai uno dietro, un sindaco, il sindaco di Arre.
2: È lì seduto tranquillo, ma il sindaco di Arre.
1: Ecco, allora invitiamo anche lei, ecco.

0: Zan ha un'idea.
1: E allora siamo giunti alla conclusione del Roller Time con Anna Maria, che adesso lei chiude la presenza.
2: Esatto, quindi in finale ricordiamo l'appuntamento di martedì prossimo alle ore 20 qua al Palla Mascagni di Conselve e ricordiamo ogni mercoledì e alle 18.30 l'appuntamento su Free Radio Conselve con il Roll Time.
1: E diciamo a Sofia che si preoccupi e naturalmente migliori il suo stato attuale.
2: Esatto.
1: Attraverso l'assunzione di vitamine.
2: Sì, sì, mercoledì ci deve essere assolutamente. E sì, poi vi racconteremo appunto magari tutti i retroscena di martedì e ecco.
1: Ok, allora grazie Maria, alla prossima.
2: Salutiamo tutti, ciao ciao, buona serata.

0: Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.
1: E continua il pomeriggio. Oggi, proprio per parlare di questo che avete appena ascoltato, abbiamo il sindaco di Arre che ci racconterà anche qualche novità, qualche curiosità all'interno di questa proposta. Quindi salutiamo il dottor Michele Teobaldo che è con noi.
2: Buonasera, buonasera. Sono felicissimo di essere qui con voi. Avete appena sentito il programma e l'iniziativa nasce da un bando ministeriale, quindi a livello nazionale, a cui abbiamo partecipato e abbiamo ottenuto i fondi, che ha l'obiettivo di avvicinare ancora di più la gente all'uso della bicicletta e al cicloturismo. Inoltre abbiamo avuto anche l'idea di coinvolgere un altro comune, che è il comune di Candiana, e l'ulteriore idea di cercare una soluzione inclusiva, tant'è che abbiamo una novità. Questa novità è un ciclobus dove ci sono posti per 12 persone, ma all'occorrenza gli ultimi due posti si sollevano e possono accogliere una carrozzina dove il ragazzo che è in carrozzina, se lo può, se ha le braccia che possono muoversi, può partecipare alla corsa anche muovendo anche lui le mani su speciali pedali.
1: Benissimo, benissimo, abbiamo avuto anche questa novità che sicuramente domenica la vedrete all'opera. Poi continuiamo.
3: La proviamo anche domenica, ci mancherebbe altro.

0: Allora rientriamo direttamente, perché il fuori onda a volte succede. Salutiamo il nostro collega Sergio che sta diminuendo continuamente di peso, tra poco metteremo qualcosa per mantenerlo a terra, giusto?
1: No, ma non sta diminuendo di peso, sta facendo una dieta fatta di piscina.
0: Ah, di piscina. Vabbè, torniamo a bomba.
1: Nuoto.
0: All'interno del ciclo tour avete avuto così di sapere, di conoscere l'inaugurazione di questo ciclo bus, no? Però l'iniziativa è molto importante perché ci permette, io ho assistito, abbiamo registrato anche la presentazione lunedì pomeriggio della manifestazione, abbiamo sentito il coordinatore Area Nord di Sport e Salute e il vicepresidente ANCI che hanno enfatizzato, insomma hanno fatto da supporto a questo tipo di iniziativa, perché ci permette questa iniziativa di naturalmente di visitare il territorio, che credo che sia molto importante, giusto sindaco?
1: Giusto
0: perché non siamo molto conosciuti.
1: Infatti il giro in bicicletta si chiama Ciclo Tour e ha come sottotitolo Pedalata con Vista. Cos'è che andiamo a vedere? Le architetture, ce ne sono ville in via Roma ad Arre, c'è la bellissima Ponte Casale, c'è il Duomo di Candiana, c'è la natura che in questo periodo è rigogliosa dato le piogge e anche il sole eccetera. Quindi l'abbinata di questo ciclo tour, ma il sottotitolo Pedalata con Vista, non è casuale. Se volete vi do anche un'anticipazione.
0: Okay.
1: Il prossimo anno siamo pronti a ciclo tour pedalata con gusto.
0: Con gusto.
1: Beh, questa è un'anticipazione seria. Questa la segniamo.
0: La segniamo, solo Sergio non può venire.
1: Sergio, no, tu rimani a casa a controllare tutto quanto. Va bene, non importa. Andiamo noi, ci sacrifichiamo, sindaco.

0: E come è stato detto dal sindaco, pedalata con vista. Naturalmente ricordiamo che il percorso non è proprio impegnativo, sono circa 16 chilometri.
1: Confermo. È un 8, per cui il fulcro di questo 8 è Ponte Casale. Lì faremo anche una prima sosta nel giro di ritorno e andiamo nel fondo di Sant'Antonio, è un lavandetto dove ci prepareranno qualcosa a base di lavanda.
0: Dissettante.
2: Scusi l'ignoranza, cos'è un lavandetto?
1: Lavandetto è una coltivazione di lavanda.
2: Ah, ok.
0: E soprattutto grazie. Per i nostri ascoltatori che può darsi qualcuno.
2: Anche per me che non lo sapevo proprio.
0: Beh, insomma, ci aiutiamo reciprocamente, dai. Un'altra cosa importante è la possibilità, oltre a visitare il territorio, ci sarà delle particolarità, i braccialetti, vero?
1: Sì. Abbiamo preparato un gadget che saranno dei braccialetti con il nome dell'attività e poi dei segnabici, sono dei cartoncini da appendere dietro sulla sella e l'idea è quella che questi cartoncini rimangano anche a distanza di giorni e mesi, quindi sarà un ricordare l'evento del 17 maggio.
0: E non solo, perché poi rimarranno attaccati, appiccicati al sedile, quindi possono essere girare e quindi ricordare l'evento.
1: Sì. Proprio così.
2: È una sorta di personalizzazione della bicicletta.
1: Certo, è anche un affetto a questo primo evento che speriamo seguiranno altri.

0: Allora ne approfittiamo perché oltre al sindaco di Arre si è aggiunta un personaggio che oramai già frequenta Free Radio, che adesso si presenta, anche perché partecipano all'edizione 2026 del Ciclo Tour.
1: Sì, ciao a tutti, sono Monica Milani e già conosciuta per la Stracandiana, faccio parte dell'amministrazione del comune di Candiana e abbiamo partecipato in modo attivo, direi, a questo evento unico, perché è una pedalata di cicloturismo, ma soprattutto una pedalata collettiva che ha come obiettivo, al di là di portare una novità che sicuramente il sindaco ha già accennato con un mezzo speciale e unico, anche quello di creare un momento di aggregazione, di socialità e di fare in modo che le persone si divertano facendo sport, perché lo sport, oltre che a rappresentare un momento, diciamo, di condivisione, anche è orientato proprio al benessere fisico ma anche psicologico, per cui questo evento sicuramente sarà un successo e vi ricordiamo, come avrà già detto appunto Michele, di mettere qualcosa di arancione, perché da lì capirete che saremo ancora più in tema
0: colorati, esatto. Orange, ho capito. E naturalmente Monica, come sarai col tuo destriero?
1: Io sarò col mio destriero, io amo la bicicletta, per cui non sarà arancione il mio destriero ma sarà nero, perché quello non ho potuto cambiarlo o mimetizzarla, però avrò il frontalino, che è quello proprio personalizzato, dedicato all'evento, e avrò sicuramente un accessorio, anzi faccio questo lo spoiler, avrò la maglietta arancione, come adesso non la vedete ma già il sindaco di Arre sta già rappresentando l'evento e ogni giorno lo vedo con una maglia arancione, per cui ha rifatto il guardaroba, direi, in occasione.
0: Bene, poi continuiamo.

0: sogno.
1: Con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.
2: E noi ritorniamo a bomba per quanto riguarda l'iniziativa che si svolgerà proprio domenica 17 maggio ad Arre, tra Arre, Ponte Casale e Candiana. Allora, al sindaco chiedo, che è un'iniziativa importante, perché ho capito nella presentazione che ci saranno anche l'opportunità di creare degli eventi dedicati alla bici, ma proprio per avvicinare i ragazzi all'uso della bici, che credo che in questo ultimo tempo non la frequentino molto, perché come avete detto la bici in gruppo permette di socializzare.
3: Sì, sì, una bici collettiva. E come si fa a trovare una bici collettiva? Siamo andati in cerca, l'abbiamo trovata nelle Marche e l'abbiamo portata ad Arre, una bici dove tutti i componenti, tutte le persone che entrano possono partecipare alla corsa pedalando. Ed è questa bici collettiva a pedali, era un nome troppo lungo. Allora abbiamo scelto Volpe.
2: Volpe.
3: Eh sì, perché è arancione. Volpe è breve e
2: Fox.
3: Poi sì, sì, sì, sì. Tant'è che questo colore arancione è diventato, ci siamo affezionati a questo colore arancione e abbiamo invitato tutti a indossare qualcosa di arancione il 17, domenica 17.
2: Io ne approfitto per lanciare poi nel prossimo intervento, i due rappresentanti di Candiana e di Arre ci diranno qualcosa, perché in pratica stiamo proponendo del turismo lento. Avete in serbo qualche ulteriore iniziativa, visto anche le ville che ci sono? Ecco, questo è il compito che vi do quando riprendiamo.

0: Allora sto vi ho sollecitato così se volete dirci qualcosa.
1: Allora, sicuramente l'evento sarà il primo, darà lo start a tanti eventi nell'ambito del cicloturismo che sta prendendo, ovviamente sta interessando molte persone, e il vantaggio è solo non di andare a cogliere quella fascia, diciamo, dei ciclisti, tra virgolette, ma anche proprio le famiglie con i bambini e Volpe. E questo mezzo che è spettacolare, dovete vederlo,
0: sarà in
1: dovete
0: testa,
1: provare,
0: sarà,
1: che sarà,
0: in testa.
1: Sarà proprio in pole position, farà l'apertura dell'evento, rappresenta proprio la possibilità, e poi vi daremo anche i dettagli perché si potrà noleggiare, di utilizzare un mezzo a pedali e di portare anche i bambini, perché ci sono dei posti proprio riservati ai bambini che magari non possono pedalare e che comunque, insomma, non hanno ancora un'età per cui danno una spinta, diciamo, di sostegno, e le famiglie o comunque i gruppi di amici possono tranquillamente fare uso di questo mezzo, diciamo, speciale. E sì, dicevo, sarà l'inizio di tanti eventi perché vogliamo dare una frequenza che poi valuteremo insieme e con ovviamente le varie amministrazioni, per poter dare la possibilità di visitare tutti quelli che sono i punti, diciamo, di maggiore interesse, che allietano la vista e non solo, e ogni anno. Poi li abbineremo magari anche a una pedalata, si diceva prima, collegata al gusto, perché ovviamente è bello pedalare, ma anche avere dei momenti in cui ci si può fermare e andare anche ad assaporare magari quelle che sono delle specialità locali. Per cui sarà tutto un percorso che costruiremo anno dopo anno, in modo tale da andare anche a coinvolgere proprio varie fasce d'età.
2: Ci siamo accorti come Comune di Arre che insieme molte cose si possono fare, ma ve lo racconto dopo.

0: E il sindaco stava intervenendo.
1: Sì, sì. Allora, la mia convinzione è che il Ciclo Tour sarà bellissimo, ma grazie alla collaborazione di tanti, tanti che hanno preparato e che saranno coinvolti in questo giorno. Due comuni si sono messi insieme, i consiglieri di due comuni si sono messi insieme a ipotizzare, a trovare, e poi operativamente abbiamo coinvolto la Protezione Civile, due gruppi di ciclisti, la Proloco, un privato, il Fondo Sant'Antonio, l'Associazione Giovani e Amici, e poi abbiamo anche un supporto di una radio locale che ci darà il supporto mediatico e anche di musicale quel giorno lì. Siete voi.
2: Musicale, ne so qualcosa di musicale, mi pare di aver capito che ci saremo anche noi, insomma.
0: Sicuramente.
2: Allora, sicuramente ci sarà la nostra Evita al microfono
0: che accompagnerà e farà le interviste.
2: Esattamente. Poi ci sarà qualcuno che metterà anche un po' di musica, ma li vedremo sul posto.
3: Direi che Radio Free Conserve è una garanzia, perché io ho fatto, diciamo, il mio battesimo con la Stracandiana ed è stato un grande successo e non potevate mancare. Piccola curiosità, l'arancione, la scelta dell'arancione, dobbiamo anche ricordarci che simboleggia la creatività e l'armonia, per cui oltre che ad essere un evento divertente è anche proprio creativo e darà, diciamo, l'energia giusta per poter affrontare questa pedalata.
2: Beh,
3: per cui
2: il signor sindaco vestito d'arancione è già la prima garanzia che vediamo subito.
3: E infatti non sentite l'energia qui dentro che si è creata? Noi la sentiamo, voi ne sentirete molta di più domenica, perché di arancione ce ne sarà molto.
1: Certamente. Io con questa maglietta vado anche a letto e mi alzo il giorno dopo, la cambio, sempre l'arancione.

0: allora, no, non so se dovete vergognare il suo dialetto.
1: Ci rimettiamo in pista, diamo alcune indicazioni tecniche.
0: Allora, vi ricordiamo che il ritrovo sarà in Corte Papa Fava alle 14, però vi invitiamo ad arrivare prima. Perché? Perché distribuiremo i braccialetti che sono il simbolo dell'evento e non ce ne sono illimitatamente, per cui chi prima arriva prima avrà il braccialetto, che non è di carta, per cui è un braccialetto che può
1: anche
0: rimanere,
1: se sudate, anche se sudate,
0: sì, ma rimane. Può anche restare, anche per i bimbi è carino perché è tutto colorato, per cui vi invitiamo ad arrivare con un po' di anticipo in Corte Papa Fava. Troverete direttamente un gazebo dove potete ritirare il vostro braccialetto, ma anche il frontalino da mettere nella bici, per cui che rappresenta proprio il gruppo, il cuore dell'evento.
2: Scusami, io aggiungo una cosa che non abbiamo detto fino adesso. Arre in provincia di Padova.
0: Arre in provincia di Padova, sì, esattamente.
2: Giusto, che
0: sì,
2: se non uno, cioè, perché c'è anche qualcuno che ci ascolta da fuori e allora gli diciamo dov'è. In provincia di Padova.
3: Che è Rente.
2: Rente tra
3: Conselve.
2: Rente con tra Conselve e Candiana.
0: E Candiana, esattamente.
2: Dicevi?
0: Ecco, sì, per cui vi invitiamo appunto ad arrivare in anticipo. Poi la cosa importante è che per chi ha piacere c'è la possibilità di fare una donazione ad un progetto molto importante che è il progetto Aurora, che il nostro sindaco adesso ve ne parlerà magari in modo più approfondito.
3: Certamente, l'iniziativa è un passo per Aurora. L'abbiamo conosciuta anche a dicembre con i mercatini, dove i ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi hanno fatto un'attività di vendita del miele e in sostegno di questa bimba che ha bisogno di un grosso intervento chirurgico e che si, varie iniziative nel territorio, Cribano, Bagnoli sopra, Conselve, già ci sono state e anche noi daremo il contributo. D'altronde, se venite, tutto è gratis, braccialetti, bevanda a base di lavanda, rinfresco finale, e quindi un po' di generosità ci sta, dai.
0: Sì, diciamo che la beneficenza fa parte dell'inclusività, del fatto di dare un contributo a chi è meno fortunato di noi, per cui abbiamo voluto creare questo evento per dare l'opportunità a chi sta bene di pedalare, ma magari anche a pensare a qualcuno che è meno fortunato di noi, e con un piccolo gesto possiamo fare molto.
1: E io sto leggendo il volantino. Allora, sono 16 chilometri tranquilli su strade asfaltate, quindi non sono strade bianche e quindi adatte a tutti i livelli.
0: Sono strade sicure, tra l'altro ci sarà la protezione civile, per cui ci saranno loro a fare sicurezza, ma anche ci saranno due gruppi di ciclisti, per cui fanno parte sempre di Arre, GS e Arre Bike, che faranno un po' come dice il nostro Michele, da angeli custodi. Saranno coloro che faranno in modo che venga rispettato il codice stradale e di fare questa pedalata in sicurezza, soprattutto per la presenza di famiglie, per cui anche di bambini.
1: E poi c'è l'assistenza medica, giusto?
3: Sì, sì, sì. E anche il servizio scopa, cioè un furgone che
0: carro scopa,
3: che eventualmente raccoglierà qualche bicicletta rotta e quindi riusciamo,
1: o qualche pit stop.
3: Beh, quello no, lasciamo lì.
1: La bicicletta.
0: Diciamo che il carroscopo.
3: Avevo capito pipì stop.
1: No.
0: Il carroscopo fa parte sempre anche dei più importanti eventi ciclistici, perché è proprio un supporto per poter consentire a tutti di dire: ok, sono in difficoltà, c'è il carroscopo, arrivo.

0: te e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: Naturalmente stiamo creando un po' di aspettative, sì, per quanto riguarda domenica 17 maggio ad Arre. Mi raccomando, l'orario, siate abbastanza puntuali, perché chiaramente non è che possono aspettarvi.
2: Sì, i ritardatari rischiano di perdere qualcosa. Perdono la musica, perdono i discorsi delle autorità, perdono l'inaugurazione. È meglio essere puntuali, se volete venire anche prima, ma l'appuntamento è per le 14.
3: Questo vi consentirà anche di vedere dal vivo Volpe e anche di chiedere tutte le informazioni per il noleggio, perché molti bambini, anzi io scommetterei tutti i bambini,
1: vorranno salire,
3: siccome in quella giornata comunque sono già state organizzate, anche perché ci saranno dei ragazzi disabili che avranno accesso ovviamente a Volpe, sarà anche l'occasione per comprendere come funziona il noleggio e per decidere quando provare questa bici collettiva, che è davvero una novità. Direi che in Veneto esiste solo questa al momento, per cui
1: se siete andati a beccarla nelle Marche,
3: esattamente, sì, per cui vi invitiamo a venire anche a prendere informazioni, oltre che a partecipare alla nostra pedalata e ad ascoltare la buona musica.

0: Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.
1: E stiamo arrivando alla conclusione di questo appuntamento con il sindaco di Arre e Monica in rappresentanza dell'amministrazione comunale di Candiana. Per cui adesso diamo le ultime notizie.
2: Le ultime notizie riguardano il tempo. È previsto sole. Venite con la vostra bicicletta, controllate i freni, controllate le gomme. Venite che sarà divertente. È un modo di usare la bicicletta collettivo. Siamo in gruppo, insieme si parte, insieme facciamo le soste, insieme guardiamo il panorama e le ville lungo il percorso, insieme sperimentiamo un bellissimo pomeriggio solato.
3: Una nuova modalità per andare in bicicletta insieme, e ricordatevi, proprio perché si parla di salute, che uno dei vantaggi immediati, visto che siamo nel fine settimana e si parla tanto di stress, che la bici è anche un efficace antistress. Proprio l'esercizio fisico ha un impatto sulla salute fisica e mentale, per cui vi regaleremo il sorriso e vi faremo ridurre i livelli di stress che magari durante la settimana, ahimè, per motivi di vita quotidiana, un po' tutti siamo soggetti a recepire, per cui vi porteremo nella vostra area di comfort pedalando insieme. Vi aspettiamo numerosi. Ricordatevi, 17 maggio, ore 14, in Corte Papa Fava, ad Arre, in provincia di Padova.
1: Quindi domenica, controllate.
4: Domenica prossima.
3: Domenica prossima, per cui tra pochissimi giorni, e ci sarà il sole, per cui l'ultima parte dello slogan, in caso di maltempo, non ci sarà maltempo, vi aspettiamo.
1: No, perché il sindaco ha assicurato il sole.
3: Ha assicurato, esatto.
4: L'ho prenotato, l'ha richiesto. Allora, non essendo competitiva, non serve che abbiate biciclette fantascientifiche, basta quella normalissima.
3: Anche la bici elettrica, perché ha la bici assistita, perché tra l'altro Volpe, ricordiamo, che ha un vantaggio non da poco, che ha una pedalata assistita, per cui è ottimo per tutte le età.

0: E siamo giunti alla conclusione con la promozione di questa manifestazione che si svolgerà ad Arre, Candiana, Ponte Casale, domenica 17 di maggio. Quindi lasciamo il saluto finale al sindaco di Arre e per l'amministrazione comunale di Candiana a Monica.
1: Prego sindaco,
2: sì,
1: a lei la parola.
2: Io ringrazio Free Radio Conselve che ci ha dato questa opportunità, chiacchierando anche fuori onda, si sono affezionati a questa iniziativa. Io sono commosso e credo che chi si avvicinerà a questa festa, a questa pedalata, sarà contento perché vedrà un clima di festa, un modo di fare insieme una pedalata e scoprire il nostro territorio che è ricco. A volte io racconto che siamo seduti sopra uno scrigno dove c'è un tesoro e stando seduti guardiamo a destra e a sinistra perché cerchiamo dov'è questo tesoro e ce l'abbiamo proprio sotto di noi. Quindi bisogna prendere la bicicletta domenica, venire e vedere la natura che sarà verdissima, avrà dei colori stupendi. Sarà un cielo con delle nuvole bianche ogni tanto, su un cielo azzurro. Ci saranno le opere d'arte che sono lì da secoli e che ci guardano. E sarà un'esperienza bellissima. Venite, venite, sarete contenti.
1: Io ringrazio anch'io Radio Free Conselve e vi lascio con una frase che secondo me è molto rappresentativa della bicicletta e la citazione è di Albert Einstein che dice: la vita è come andare in bicicletta, per mantenere l'equilibrio devi muoverti. Per cui manteniamo l'equilibrio insieme e vi aspettiamo domenica 17 maggio.
0: Grazie a tutti e alla prossima.
1: Ciao.
2: Ciao a tutti.

0: E continuiamo il nostro lungo pomeriggio che abbiamo iniziato alle 18.30. Adesso lo spazio al tie break volley femminile con il commento tecnico di Giulia.
1: Buonasera, sì, siamo qui pronti a raccontare le poche ma estremamente significative partite che ci rimangono da disputare e che abbiamo disputato questa settimana con le squadre di residuo, diciamo. E abbiamo tante cose da raccontarci, tante novità anche belle, devo dire. E parto subito, senza dare anticipazioni, con l'invitarvi a correre subito al Palamascagni, perché c'è una partita in corso, c'è l'Under 18 che sta giocando contro la P2 Stelle Under 18, hanno iniziato alle 20.
2: In questo
1: quindi,
2: momento?
1: Sì, fischio proprio dell'arbitro 2 minuti fa, quindi siete in tempo per andare a fare il tifo alla nostra Under 18 che sta concludendo appunto la sua fase di campionato CSI con le ultime 4 partite e che quindi ci accompagnerà per tutto il mese di maggio, l'unica squadra che arriverà fino alla fine del mese, come sapete, mentre le altre hanno concluso per la maggior parte già prima e le ultime partite dell'Under 13 e dell'Under 16 questa settimana. Già che ci sono, dato che sono partita al contrario, vi invito tutti, ma veramente tutti, fate il passaparola e invitate amici, parenti, cugini, il vicino di casa, anche quello che vi sta antipatico, per venire a vedere la partita della prima divisione che giocherà domani alle ore 21 qui al Palamascagni contro la nuova Milano Arcella. Ricordo che questa è la integrazione per la Serie D, il che vuol dire che se e risulteremo noi vittoriosi dagli entrambi gli scambi, andremo a metterci in lista d'attesa, diciamo, per essere nella classifica della Serie D e quindi l'anno prossimo disputare questo campionato molto importante per
0: noi. C'è un ripescaggio.
1: Esatto.

0: ci hai preparato, adesso vogliamo sapere il resto.
1: E ma infatti questa sera, dato che partirò al contrario, quindi partirò dalle partite di domenica e poi arriverò a quella di giovedì scorso, così per lasciare un po' più sulle spine i nostri ascoltatori. Allora, domenica alle 15 ha giocato l'Under 13 in trasferta contro la Pallavolo Saonara o DV Under 13 Saonara, una partita intensa, 4 set giocati e un set perso, quindi un ottimo risultato per l'Under 13 che ha concluso il campionato con una bella partita 3-1 e devo dire anche con dei gran bei parziali, perché evidentemente al quarto set erano stanche e hanno lasciato l'altra squadra a 14. Volevano chiudere, erano gasate forse per i set precedenti, chi lo sa. Bella partita che ci porta al sesto posto in classifica, quindi l'Under 13 ha concluso il suo campionato con una posizione medio-alta. Siamo molto contenti perché, come sapete, è una squadra che è giovane, ha anche ragazzine di 11 anni e non è mai un campionato semplice, lo hanno affrontato veramente con tanta grinta e tanta voglia di giocare, quindi complimenti alla nostra piccola squadra che l'anno prossimo si porterà in 14, insomma è un salto non indifferente anche come gioco. Sempre domenica però alla mattina alle ore 11 e sempre in trasferta ha giocato anche l'Under 16 contro la Sant'Ignazio Bianca. In questo caso purtroppo non è andata benissimo, forse un po' di stanchezza stagionale, e è stata chiusa 3-0 con dei parziali insomma piuttosto dignitosi, ma comunque anche l'Under 16 si pone sesta in classifica, quindi devo dire che è una costante delle nostre squadre e con un ottimo risultato, quindi in realtà, perché abbiamo visto all'interno dell'Under 16 veramente squadre molto molto notevoli. Noi speriamo l'anno prossimo di essere all'altezza e fare qualcosina in più.

0: E io ricordo che in questo momento c'è una partita in corso dell'Under 18 al Palamascagni, quindi vi invito a correre, andare a fare il tifo per le nostre ragazze, e vi invito sempre con grande foga domani per l'ultima partita della prima divisione, che ci farà capire se andremo in integrazione, in ripescaggio per la Serie D. Tornando invece alle partite della settimana scorsa, stavo andando a ritroso e arriviamo a venerdì 8. Venerdì 8 ha giocato in casa l'Under 18 contro l'US Sant'Agostino di Albignasego. Purtroppo la partita non è stata a noi favorevole, abbiamo comunque portato a casa un 3-1 e devo dire che alla volta di maggio siamo un po' stanchini, quindi quello sicuramente non aiuta. Comunque le ragazze hanno cercato in tutti i modi di portarla a casa e devo dire che il primo set è un po' significativo, perché 27-25 vuol dire insomma che ci credono abbastanza, che hanno voluto crederci,
1: combattuto.
0: Esatto, adesso tenete in mente bene 27-25, perché vi dico, solo i dilettanti fanno così poco. Soli dilettanti, perché finalmente vengo a parlarvi della partita della prima divisione che ha giocato fuori casa, ovviamente sempre con la nuova Milano Arcella, giovedì 7 alle ore 21. Ne approfitto anche per dire che era il compleanno proprio giovedì della nostra capitano Sara, che ha potuto insomma festeggiare con noi portandoci anche un dolcino fine partita, che ci voleva tutto perché era parecchio tardi. Quindi grazie e auguri ovviamente al nostro capitano, che ha compiuto 30 anni. Questo per ricordare anche che la nostra squadra non è esattamente giovane, eppure ce la fanno a star contro a delle ragazzine che in questo caso avevano tra i 20 e i 21 anni. Lo segnalo anche perché insomma il fiato e il fisico sono tutte atlete, però, l'età avanza. E con questo vi lascio un'altra canzone e vi lascio anche col filo sospeso.

0: Miami.
1: Riagganciamo.
2: Ci riagganciamo, sì. Allora, dicevo, prima divisione, Nuova Milano Arcella, giovedì sera, ore 21. Partita.

0: intensa, lunga. Primo set 29-31.
1: Ma la miseria.
0: Così, perché cominciare in modo soft? No, facciamoci un set che dura quasi 40 minuti e nel quale prima sembra che stiamo perdendo, poi sembra che stiamo vincendo, poi sembra che stiamo perdendo malissimo. A un certo punto cominciamo a fare 20-20, 21-21, 22-22, 22-23, 23-23. Insomma, non mollavano di qua, non mollavano di là. Finalmente siamo riusciti ad avere quel break e ci siamo portati a casa un incredibile primo set, perché insomma 29-31 erano stanche anche loro, noi di più devo dire. E è stata veramente bella bella bello come intensità, come scambi molto lunghi, difficile anche, cioè io avevo la tachicardia ormai perché ogni punto perso era un'angoscia, però insomma anche il pubblico che l'ha vista ha rilevato che il set meritava. Ovviamente, dato che è stato così stressante e faticoso,
1: è solo il primo.
0: Il primo, quasi 40 minuti di set, ripeto, e il secondo e il terzo li abbiamo persi. Perché probabilmente dovevamo
1: Spompati.
0: Ancora riprenderci dalla fatica, e quindi abbiamo perso il secondo a 20-25 e il terzo 25-23. Insomma,
1: complessivamente
0: pian piano,
1: quanto è durata?
0: La partita
1: sì.
0: Più di 2 ore e mezza. Insomma, sembrava di essere una partita di tennis e non quelle di Sinner, per intenderci, quelle un pochino più combattute. Molto lunga, siamo tornati a casa ad un orario improponibile, considerando poi che era venerdì, quindi si sarebbe dovuti andare tutti a lavorare il giorno dopo. Che dire? Ma intanto non sapete chi ha vinto.

0: Ci hai lasciato
1: abbastanza sospesi, sì, esatto. E dicevo, primo set lunghissimo 29-31, poi due set ovviamente persi, quindi ci immaginiamo che ci sia dell'altro. E sì, c'è dell'altro, nel senso che man mano 25-20, 25-23 si sono un po' ricaricate, hanno ripreso un po' le batterie, hanno fatto forse come il coniglietto della dura, ce l'hanno cambiato le pile e hanno vinto il quarto set 20-25, riaprendo praticamente la partita. Quindi siamo andati al tie break, che ormai erano le 11 inoltrate, sembrava di essere in piena notte da quanto è stata lunga. E probabilmente per questo hanno deciso a un certo punto di darci un taglio, tant'è che il quinto set, che notoriamente è breve, è durato veramente pochissimo perché abbiamo vinto 15-9. Quindi sì, abbiamo avuto un ottimo risultato, un 3-2, quindi vittorioso per noi, che ci pone in un momento di favore, soprattutto perché la vittoria in casa, o comunque il punteggio che avremo in casa venerdì, vale di più per noi. Quindi sicuramente aver vinto anche in trasferta ci pone veramente in un momento più favorevole per entrare in integrazione. Ricordo infatti che nella malaugurata ipotesi in cui dovesse venerdì vincere l'Arcella con meglio di 3-2, e avremo il golden set, che appunto determinerà poi chi vincerà effettivamente e chi entrerà in lista. Ovviamente noi ci auguriamo il meglio per la partita di venerdì, ed è per questo che abbiamo bisogno di tanto tifo e tanta carica. Ovviamente i volantini nelle nostre squadre giovanili sono già passati, invitando tutti gli atleti e i genitori ad essere presenti. Poi abbiamo ormai un capo ultras che salutiamo, Maci, che vedrete se ci siete com'è energico.
0: Agindato.
1: Sì.

0: Allora siamo anche oggi alla conclusione del tie break.
1: Sì, innanzitutto vorrei ringraziare per lo spot pubblicitario che sta girando e con tutti quanti gli appuntamenti per il maggio in omaggio del mini volley. E ci sarà il volantino anche su Free Radio
0: e anche anzi, sulla vetrina.
1: Anche sulla vetrina, anzi due volantini, perché abbiamo aperto anche gli open day per quanto riguarda l'under 13, l'under 16, l'under 18 e la terza divisione. E quindi insomma per tutte le categorie veramente basta che scriviate a qualcuno oppure passiate qua davanti, ci sono tutti i numeri di telefono dei riferimenti per venire a fare qualche allenamento di prova. Noi veramente aspettiamo tutti perché vogliamo continuare a crescere come Canossa e soprattutto vogliamo vedere nuovi talenti, perché alla fine tutti quelli che si cimentano in uno sport o come inizio oppure magari vogliono cambiare realtà, per noi sono una scoperta e quindi non vediamo l'ora di vedere dove può portarci un nuovo ingresso. Ovviamente stiamo facendo anche delle selezioni con la prima squadra, ma non l'abbiamo pubblicizzata perché insomma siamo richiesti, quindi arrivano da soli e ci fa molto piacere perché vuol dire che stiamo lavorando nella giusta direzione, anche se devo dire che le ragazze attuali hanno dato un ampio consenso per continuare il percorso anche l'anno prossimo, indipendentemente insomma da questa famosa promozione. Per cui vi ricordo comunque di venire domani tutti in palestra dalle ore 21 a fare il tifo per le nostre ragazze, per conoscerle se qualcuno magari non le ha ancora viste e magari portare qualche bimbo o bimba che abbia voglia di appassionarsi a questo sport che insomma è stata la mia vita e la vita di tanti a tutti i livelli. Io sono molto contenta di aver avuto l'opportunità di far parte anche del Canossa.
0: Grazie e alla prossima.
1: Assolutamente, allora ci aspettiamo mercoledì per raccontare l'ultima partita.
0: Perfetto.
2: Mini volley polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.
3: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.

per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua

Dennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

Mini volley polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

0: E proprio anche questa sera siamo qua.
1: Ma dai,
0: sì.
1: Ci siamo, è vero, siamo qua. Ma quanto bello è, lo ripeto, forse l'ho detto anche l'altra volta, il nostro jingle della nostra trasmissione del mercoledì sera, sempre dalle 21 alle 23, in diretta ovviamente. Poi beh, c'è la replica, ma noi...
0: Ma noi siamo qua.
1: Interessa dopo, adesso ci
0: siamo ora,
1: in questo preciso istante. E quindi i miei saluti vanno a tutti, da parte mia che sono la Valle
0: e da parte mia che sono Paolo. Tanto per così
1: ricordare
0: chi siamo e da dove veniamo. Da dove veniamo?
1: Conselve.
0: Ah, da Conselve. Non lo sapevo. Comunque amici, questa è Free Radio e quindi questo mercoledì 13 maggio 2026 musica ritrovata anche per questa sera. Abbiamo ritrovato qualcosa che rispecchia un po' la musica del 2002, 2003,
1: più recente,
0: sì.
1: Ma
0: esatto.
1: Sarà bellissima, divertentissima, rilassatissima, ballatissima.
0: Sempre issima.
1: Issima, stasera va così. Tutto issima, issima.
0: Okay. Allora, iniziamo con
1: Angoon.
0: Sì.
1: E Savour. Non so se è alla francese, ma
0: non lo so.
1: Ascoltiamocela.

0: Lei si chiama Angun.
1: E siamo partiti proprio alla grandissima. Vedi, Issima, vedi che ci sta proprio l'issima stasera. Lei, sappiamo benissimo, comunque, oltre ad essere una... sì, diciamo soprattutto lei è una cantautrice indonesiana naturalizzata francese. Ma poi penso che chi ci sta ascoltando non sappia che lei è stata sposata ben 4 volte, cioè si è data da fare,
0: Si è data proprio da fare. Cioè, si è data proprio da fare.
1: Sì, a parte questa piccola così parentesi, sì, ecco, sì, non sì, mi veniva sì, la sì, parola. Lei ha duettato con personaggi molto importanti. Facciamo qualche nome.
0: Fai qualche nome.
1: Pavarotti.
0: Ah.
1: Poi Piero Pelù.
0: Piero Pelù.
1: Zucchero e molti altri.
0: Esatto.
1: Quindi, insomma, non è poco, eh? Non è cosa da poco.
0: Personaggi molto molto importanti che praticamente hanno fatto la storia della musica per
1: certo,
0: poco, insomma,
1: e la stanno facendo ancora.
0: Esatto, Piero Pelù, il rock italiano,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Con l'Itfiba, poi Zucchero con il blues italiano.
1: Non
0: no?
1: so se sei stato, io sono andata anche tra l'altro al concerto di Zucchero l'anno scorso, bravissimo. Sì, a un certo punto si è fermato e l'hanno sostituito le sue coriste, hanno fatto un po' di spettacolo perché lui secondo me ha una certa, non ce la fa, deve riposarsi.
0: Esatto. Bene, continuiamo amici con un altro pezzo della musica internazionale. Il 2005 usciva questo disco, lei si chiama Anastasia.
1: Heavy on my heart.
0: Canzone molto molto bella che rispecchia la musica di questa sera.

0: un grande personaggio della musica internazionale.
1: Che cavolo,
0: stiamo parlando di Carlo Santana,
1: Just Feel Better 2005 il brano, e qui si spacca anche stasera.
0: Già anni prima aveva fatto tanti successi Carlo Santana,
1: sicuramente.
0: Non è che è dal 2005 è uscito,
1: no, Carlo Santana.
0: Comunque questa è una delle canzoni che rispecchia il 2005, canzone
1: bella,
0: molto bella,
1: apprezzata sicuramente
0: e soprattutto anche ritrovata in questa serata, no? Cosa dici?
1: Qui i Coldplay, Clocks, brano del 2007, strepitosi anche loro, bravissimi.
0: Non c'è niente da dire neanche questo.
1: No.
0: Sono tutte canzoni del 2000, ma sono canzoni e protagonisti molto molto belli. Belli.
1: Ascoltiamoci,
0: bravi.
1: Godiamoceli anche loro. Sì.
0: Sono sempre loro. Coldplay. Anche questo è un ritmo molto.
1: Sì, sembra un po' come un po' latino, esatto.
0: Sì,
1: si può ballare, latino, si può ballare latino.
0: È un latino,
1: quasi.
0: Anche questo,
1: è una base, quindi, per latino, volentieri. Anche molto volentieri. Dai, balliamo.

0: E vai anche questa sera con il latino americano.
1: Abbiamo ballato, stiamo già sudando. Anche a casa, vero? State ballando.
0: Sì, dai,
1: su, alzatevi, ballate con noi.
0: Un bel latino americano con i Coldplay. Clocks. Ma cosa dici allora di questo mese di maggio, che tra l'altro c'è il mese del fioretto?
1: È il mese del fioretto, è vero, sì, non ci avevo
0: pensato. Non sei andata?
1: No, è gravissima questa cosa.
0: Sì, molto grave.
1: Dovrò pagare pegno.
0: Pagherai una birra.
1: Anche due per quello.
0: A me la Coca-Cola. Allora
1: zero?
0: Zero. No!
1: No!
0: No,
1: no,
0: guarda.
1: Per
0: lascia
1: carità,
0: stare la Coca-Cola
1: non
0: zero, perché
1: il tasto della Coca zero
0: mi fa venire il volto a stomaco la Coca-Cola zero. Piuttosto
1: la classica, esatto, la bella sì. Coca-Cola, la bella classica, fresca ghiacciata,
0: la
1: con
0: classica,
1: quelle bollicine.
0: Esatto, come dice Vasco Rossi.
1: Esatto.
0: No?
1: Enrique Iglesias, Tired of

0: Ma chissà quante volte l'avete ballata in discoteca questa canzone.
1: Ma è fantastica, sicuramente.
0: Tu l'hai ballata, sì.
1: Hai voglia, ma anche voi a casa, sicuramente, guarda, ne sono convinta. Perché ma ricordati di metterla, hai fatto una promessa.
0: Ah sì, sì, sì, me la ricordo.
1: Quando
0: me la ricordo.
1: Ci sarà un evento prossimamente. No, adesso non svegliamo nulla,
0: no, no,
1: è una surprise.
0: È una surprise.
1: Ecco.
0: Esatto. Sì. Se mi viene in mente,
1: te lo ricorderò io.
0: Esatto. Abbiamo ascoltato Danzel con Pump It Up, canzone che non ha niente da dire, no? Canzone
1: assolutamente,
0: come questa,
1: ma anche chi arriva
0: questa,
1: adesso.
0: Come questa.

0: Come abbiamo detto all'inizio, l'abbiamo lasciata andare questa canzone praticamente per farvela ascoltare. E quindi l'abbiamo ascoltata e adesso c'è qualcosa da dire.
1: Sì, ma cioè, state ancora ballando, suppongo, sì, come sì. Noi, perché non riusciamo a star seduti stasera. Esatto. Allora, David Guetta, lui è un DJ, prima di tutto.
0: Sì, è logico che è un DJ.
1: Anche perché lui ha vinto nel 2011, è stato il miglior DJ nel mondo e anche nel 2020, cioè parliamo non di bazzeccole.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì, ma questo...
1: lui ha avuto tantissimi premi, riconoscimenti e... è stato il miglior artista, cioè lo è tuttora, electronic dance music, ecco. Sono tutti termini un po' specifici.
0: Vabbè,
1: ma
0: comunque,
1: vogliono dire tanto, sì. un riconoscimento. Che cos'ho stasera? Che c'è il tempo rotto.
0: Domani piove.
1: Si dice mi imbalbo.
0: Domani piove.
1: Come oggi, come ieri. In questi giorni pioverà
0: oggi,
1: sempre.
0: Oggi dai, non ha piovesto per fortuna.
1: Sì, qualche goccia stamattina. Sì. Stamattina presto, almeno.
0: Bene, abbiamo ascoltato quindi David Guetta con Love Is Gone, una delle tante canzoni che ha prodotto lui e quindi successo sicuramente. Ma adesso andiamo con un'altra canzone.
1: Eh sì, con Chariot, Gavin DeGraw, anche questo è un brano del 2005 e godiamoci anche questo brano.
0: Eh sì, ce la godiamo qui su Free Radio, naturalmente in diretta.

0: bella canzone anche questa, no? Cosa
1: sì,
0: dici?
1: Qua ci siamo un po' rilassati.
0: Sì, ci siamo un po' rilassati qua, sicuramente. E praticamente abbiamo ascoltato la canzone di Gnax Barkley, si dice così?
1: Crazy.
0: Si dice sì, così?
1: Almeno credo di sì.
0: Adesso però
1: sono esattamente le 21:47 e 03:04:05 secondi. Trova, c'è chi
0: devo
1: cerca
0: trovare.
1: Trova.
0: Eccola qua.
1: Trovata.
0: Eccola qua. Vedi, vedi. E adesso c'è questa.
1: Trovati i Green Day con Wake Me Up When September Ends. Anche questo è un brano del 2005.

0: Amici, eccoli qua.
1: Sì, amiche.
0: Amici e amiche.
1: Certo.
0: Su Free Radio abbiamo ascoltato la canzone di Old Bastank con If You Were You. Canzone
1: bene,
0: che
1: l'hai pronunciata proprio bene.
0: Hai visto?
1: Paolo,
0: ogni tanto
1: te lo dice una che per la pronuncia
0: ogni tanto,
1: è un po' messa
0: insomma,
1: male.
0: Ogni tanto, insomma, dai, ci vado dritto, ci vado giusto.
1: Sì. Adesso.
0: Si sente il campanello,
1: Senti. Let Me Think About It, Ida Kaur. Questo è un brano ballabilissimo del 2007, quindi ritorniamo a ballare.
0: Ma vuoi ricordare magari così il nostro numero di cell?
1: È importante, hai ragione, questo è, non possiamo così tralasciarlo. Allora, per scriverci a Free Radio Conselve, il numero è 378-06-55-630 e sono le 22 in questo preciso istante.
0: Bene, allora è già
1: balliamo.
0: Passata un'ora, pensa un po'.
1: Già un'ora, sì,
0: già un'ora
1: che se n'è andata.
0: E il nostro sito è www.friradioconserve.it.

0: Ma questa sera, amici, ci siamo scatenati.
1: Sì, ma si è sentito qualcosa?
0: No. Avevi ancora il microfono spento.
1: Beh, ma non stavo dicendo niente di male. Stavo dicendo una cosa simpatica, ma carina,
0: comunque,
1: però.
0: Ma comunque ci siamo
1: non
0: scatenati.
1: Non c'entrava molto
0: sera,
1: adesso con la musica. Cosa, cosa no?
0: Ho detto che questa sera ci siamo proprio scatenati.
1: Sì, sì, sì. Bello. Esatto. Ci sta. Bene, adesso andiamo ad ascoltarci un altro bel brano, che questo è secondo me bellissimo, James Blunt, e il brano è 1973 del 2007. Lui è un cantautore, musicista e un ex militare britannico. È stato capitano della guerra in Kosovo dal 1998 al 2002, questo non lo sapevate.

Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.

0: Ma sai che tra un mese circa è estate?
1: Oh sì,
0: lo sapevi, lo sai.
1: Ma speriamo arrivi quest'estate, perché cioè non...
0: Il mese di maggio l'ho chiamato così praticamente, oggi è sole, allora, domani piove, temporale.
1: E fa freschetto anche alla mattina, alla sera, sì. E si dorme bene ancora col piumino, almeno io dormo col piumino e voi a casa dormite col piumino.
0: Magari ce lo dicono.
1: Ce lo dicono, dai, ditecelo. Dicono. Kelly Strike Me, brano del 2004.

0: abbiamo ascoltato, anzi stiamo ancora ascoltando questo bellissimo brano di
1: sottofondo
0: di John Legend, We Just Don't Care. È un brano del 2007. Lui, oltre ad essere un bravissimo cantautore, allora sentite bene, è un produttore discografico, produttore televisivo, produttore teatrale e personaggio televisivo anche statunitense. Nel 2015

0: ha vinto l'Oscar come migliore canzone e ben 13 volte vincitore alla Grammy Awards. E poi una chicca, un piccolo gossip: lui è sposato con una modella che è Christine Tiger e hanno 4 figli, una bella famigliola.
1: Ah,
0: felice.
1: Vedi. No, stavo dicendo, mi stavi dicendo di Sal Da Vinci.
0: Sì, cosa, allora cosa sta facendo? Ti stavo raccontando che all'Eurovision, sì, intanto noi abbiamo riso un po' di sta cosa, no, dell'Eurovision 2026. No, lui si è piazzato molto bene perché
1: sì,
0: andrà.
1: Continua.
0: Sì, si è piazzato, mi pare, nei primi 4 posti, cioè andrà alle, se non ho capito male, ma sì, non ho capito male, ho letto un po' in fretta la notizia, e andrà il 16 maggio in onda poi la finale, quindi lui ci sarà. Tra l'altro, ho visto il video dell'esibizione, bellissimo.
1: C'erano, ha cantato sempre la canzone che ha vinto
0: Sanremo. È quella
1: Sanremo.
0: Che ha vinto Sanremo, e c'erano i ballerini, di cui lei la sposa, cioè vestita da sposa, a un certo punto gli hanno sfilato la gonna e togliendola all'interno c'era la bandiera italiana.
1: Bellissimo. Io non l'ho visto perché ieri mi sono addormentato.
0: Vai a vederlo e andatevelo a vedere, il video è molto molto bello.
1: Vedi.
0: Lenny Kravitz, wow, I ain't over till this over. Questo è un brano un po' più vecchietto, è un 1991.
1: Ho sbagliato tanto.
0: No, di poco.
1: Di poco. Praticamente non è che ho sbagliato l'anno, praticamente dai 2000 siamo passati ai 1991.
0: Ma possiamo dire, ma chi se ne frega, è bellissima, esatto, questa canzone.

0: sì, vedi, questa sera abbiamo
1: tanta roba.
0: No, ma siamo passati dalla musica soul alla musica latinoamericana, dalla musica un po' soft e dalla musica rock e anche musica dance da discoteca. Quindi questa serata l'abbiamo fatta quasi
1: varia,
0: tutta
1: molto varia. Adesso ci sono i Maroon 5, Wake Up Call, brano del 2007.

0: La bella Arianna
1: Umbrella,
0: la canzone del 2007, Umbrella.
1: Umbrella.
0: Arianna praticamente ha fatto la, questa è la prima canzone che ha fatto praticamente, e ha fatto un grandissimo successo, e poi successone. Naturalmente sì. Sono arrivati i successi dopo praticamente che di Rihanna. Stavo dicendo Arianna, ma è Rihanna.
1: Lei è Rihanna. Adesso esatto. Abbiamo Mika. Il brano è Relax, Take It Easy, del 2007.
0: Anche lui è
1: carinissimo. Lui,
0: sì,
1: lui è italiano, lui vive a Milano.
0: Poi ha tratto, ha fatto anche X Factor.
1: Sì,
0: esatto.

0: direi se stiamo avviando verso la fine.
1: Ma qui si continua anche a ballare, però.
0: Sì. Verso la fine di questo mercoledì sera, 13 maggio 2026, con la trasmissione Musica Ritrovata. E con la canzone Scandalous Day
1: Mystic.
0: Mystics. Ma adesso ritorniamo in qualche paese così.
1: Roy Paci. E Aretusca. Toda gioia, toda bellezza. Quindi si balla ancora caraibico?
0: Sì, si balla ancora caraibico.

0: Turn It Up.
1: Turn It Up, DJ Casper. Cha Cha Slide.
0: Ma lo conosci DJ Casper?
1: Eh sì.
0: Non so, una volta c'era il fantasma Casper, te lo ricordi nel film?
1: Sì, bello, caro. Che carino quel fantasmino.
0: Adesso c'è DJ Casper.
1: DJ Casper, questo è un brano del 2004. Quindi siamo sempre negli anni 2000.
0: Sì, siamo restati negli anni 2000. Sì. Pressa poco, sì. A parte qualche svolata sui 90,
1: insomma,
0: sui 90.
1: La serata è stata improntata appunto sì. Sui 2000.
0: Esatto, esatto.
1: Bene.
2: Questa è Free Radio con Selve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
3: Free Radio.
0: E adesso, amici, noi ci salutiamo qui con questa canzone di Prince.
1: Eh sì, una bella base questa, eh?
0: Esatto.
1: Chiudiamo in proprio in bellezza.
0: Proprio in bellezza.
1: Con questo piccolino fantastico Musicology, e il brano è appunto il 2004.
0: Esatto.
1: E ce lo ascoltiamo.
0: E poi, no, ci salutiamo già adesso.
1: Possiamo già salutarci?
0: Sì, ci salutiamo.
1: Bene, allora
0: e quindi
1: salutiamo tutti
0: quanti.
1: Tutte. Grazie che ci avete seguito anche questa
0: musica
1: sera.
0: Musica ritrovata, quindi finisce questa sera. E vi lasciamo con Saverio Lombardo.
1: Molto bene.
0: E domani quindi, sera con
1: Pillole.
0: Pillole di musica con Roberto Violato.
1: Sì.
0: Esatto. E noi ci sentiamo mercoledì prossimo.
1: Queste due ore sono volate. Volatissime. Per finire
0: infatti
1: con
0: abbiamo anche volato. Vedi
1: sì,
0: che sono tutte
1: le
0: pinne. Che,
1: sì, sì. Le pinne.
0: Esatto. E quindi noi ci vediamo mercoledì prossimo sempre per la nuova puntata di
1: musica ritrovata.
0: Esatto. E noi sabato
1: Vale e Paolo.
0: Esatto. E a sabato mattina con Mattina Tantissima Top DJ. Quindi

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

Benvenuti a Viaggiando Night and Day Radio Show. Oggi celebriamo l'unico sport estremo che si pratica con un tovagliolo di carta. Lo street food. Chiamiamolo colesterolo e sentimento. Dal brivido di un'arteria ostruita all'emozione autentica di riscoprire sapori che fanno bene al corpo e allo spirito. Soprattutto allo spirito.

Just Eat It. La versione culinaria di Yankovic, Beat It di Michael Jackson. Lo street food è l'unica democrazia rimasta. Siamo tutti uguali davanti a una friggitrice fumante. Mettetevi comodi e allacciate le cinture, se ancora ci riuscite. Sarà una puntata di puro grasso idrogenato. Have a big dinner, have a light snack. If you don't like it, you can't send it back. Just eat it. Il colesterolo qui non cammina, corre una mezza maratona, si infila nelle arterie con la stessa agilità di un motorino a Palermo. Mentre i trigliceridi urlano come ai concerti rock, si spinge, si urla e si occupa ogni spazio nell'arteria. E se il venditore del furgoncino ha le mani pulite, voi non fidatevi, perché è una persona che unge, vi unge la vita di buono.

Le ragazze dal sedere grosso, i Queen. Vi ricordo di interagire con le pagine social di Radio Programma, di scaricare l'app, di metterci un cuoricino. Sara dice: il mio nutrizionista piange quando mi vede. Secondo me sono lacrime di invidia, perché lui mangia tofu e tu felicità fritta nello strutto. Non c'è impiattamento che tenga davanti a un cartoccio unto quella macchia d'olio e la nostra mappa del tesoro, e se non ti lecchi le dita, sei proprio fuori posto.

si potrebbe adattare alla pizza fritta napoletana. Grassa, succolente, bagnata. Bruno Mars. Sergio da Catania ha preso un'arancina che pesava come un neonato. Ora ho i trigliceridi che cantano l'inno della nazionale italiana. Mi sa che quest'anno è l'unica cosa che farà cantare l'inno d'Italia. Ma arancino o arancina?

0: 1978, il film era Lo chiamavano Bulldozer. Loro sono i fratelli Guido e Maurizio De Angelis, gli Oliver Onions. L'interprete principale Bud Spencer ne mangiava roba. Ma quindi arancino o arancina, l'Accademia della Crusca, hanno sempre da dire, accetta entrambe le forme: l'arancina femminile sferica a Palermo, rotondità profumo di zafferano, mentre a Catania c'è l'arancino a punta maschile, rustico e saporito. Tra poco vi sottopongo a un test di autovalutazione. Scopriamo quanto siete vicini a diventare un monumento al colesterolo. Dovete rispondere in maniera sincera, perché tanto noi abbiamo già le vostre analisi. Poi magari c'è la metamorfosi.
1: State ascoltando Viaggiando con Saverio.

Free From Susie, una salsa che non esiste. In un brano del 1945 originale di Nat King Cole, questa è la versione di Diana Krall. Adesso il vostro test di autovalutazione. Davanti a un cartoccio fritto, la vostra prima reazione qual è? A. Cercare il tovagliolo di carta per tamponare l'olio, inalare il profumo per commuoversi. Che cos'è il chilometro zero per voi? Un concetto filosofico sulla filiera corta o la distanza tra la tua bocca e la crosta di un cannolo appena fritto? Come definireste i vostri trigliceridi? Valori numerici su un foglio di carta o una boy band che fanno stage nelle vostre arterie? E se il vostro medico vi guarda con aria severa, voi cosa fate? Gli promettete di mangiare lattuga bollita per 3 mesi o gli offrite una zeppola per corromperlo?

Brano interpretato anche da Ella Fitzgerald e Louis Armstrong nel 1946. Ma voi siete più da costina o da sushi?

Tutto finisce, anche il sashimi al sushi. È uno scioglilingua. Pinguini tattici nucleari. E adesso una sorpresa, restate con le orecchie aperte.

0: and it feels so cold when it rains on.
1: Ai. Solo questo riesco a dire del titolo.
0: Unicorn and Majesty One, facing combination and two-zone, alright.
1: Adriano Celentano, in sottofondo il nostro test di autovalutazione. Allora, avete risposto più A che B. Se avete risposto A, siete i dilettanti della vaporiera. Però siete ancora in tempo. Il vostro fegato vi saluta con la manina. Non vi ponete dei dubbi davanti a un panino con la porchetta, però tornate a mangiare il pollo ai ferri non condito. Se avete risposto tutto B, siete apprendisti del fritto. Avete un potenziale. Le vostre arterie hanno una consistenza gommosa interessante. Il colesterolo vi ha chiesto l'amicizia su Facebook. Marta dice: il mio medico mi ha detto che il sangue è diventato maionese. Gli ho risposto: almeno così sono già pronta per essere farcita in un panino. Adesso vi do i rimedi inutili per digerire l'impossibile. Mentre la sigla intermedia vi dice che programma demenziale state ascoltando.
2: Viaggiando night and day con Saverio Lombardi.
1: La passeggiata della speranza, camminare 12 km sperando che il movimento aiuti la discesa del kebab. Oppure negare psicologicamente, guardarsi allo specchio e dire: era solo insalata con un po' di guanciale intorno. Ricordatevi, le analisi non mentono mai.

E poi c'è il caffè corretto Dinamite, un espresso così annacquato di alcol da rianimare un fegato in arresto cardiaco. Ma la salamella riuscirà a spostarsi di qualche centimetro.

0: Espresso Macchiato, Tommy Cash. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Interagite.
1: Espresso Macchiato.
0: Tra poco la top 5 dei fritti letali e della glicemia estrema. Ma adesso andiamo in alto mare con Loredana Bertè.

Un brano del 1980, la musica di Mario Lavezzi, In alto mare, Loredana Bertè. La top 5 dei 5 fritti letali: la pizza fritta, il cuoppo misto, l'arancina bomba, fish and chips e l'orecchio d'elefante. Ma c'è anche la top 5 della glicemia estrema. Se non ti sporchi la punta del naso di zucchero o crema, non stai mangiando, stai fingendo. Abbiamo il bombolone alla crema al primo posto, poi c'è il cannolo fritto, le frittelle di carnevale, le graff napoletane e i churros con la cioccolata. Se dopo il dolce non senti il cuore che batte al ritmo di tarantella, non è amore. Il tuo glucosio sta organizzando un rave party. E poi vi preparate per il confronto con il medico di famiglia, tra poco.

0: fuori c'è un cane. Gatto matto, Roberto Angelini. Intanto il mio gruppo WhatsApp mi ha pubblicato un plum cake keto allo yogurt greco senza farina. Ma che roba è?
1: Ehi, Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
0: Io devo prepararvi per andare dal medico. Altro che keto. La vostra sarà una strategia da paziente innocente. Il vostro fegato ne sarà felice. Un fegato di qualità, eh.

Allora, voi andate dal dottore, lui vi guarda, vi pesa, vi misura. La scusa numero uno: senta, questo cambiamento climatico, gli sbalzi di temperatura, ho accumulato trigliceridi per l'isolamento termico. È una specie di bioedilizia. C'è anche la scusa culturale. Non era un fritto misto, era una ricerca antropologica sul campo. Come posso capire la storia d'Italia se non analizzo la stratificazione dello zucchero nell'olio delle frittelle? Oppure è colpa dello stress. Il colesterolo è alto. È lo stress il dover scegliere tra l'arancina al burro o al ragù. Si sa che l'indecisione alza i livelli ematici, dottore, lo sanno tutti.

Ricordate, una vita senza street food è solo una lunga attesa tra un'insalata e un'altra. Give me some. Alla colonna sonora del film La fame e la sete di Antonio Albanese, quando Pacifico balla in casa con la sua amica. C'era anche Alex Drastico e anche Livo Perego, il Comenda.

Un po' di movimento prima della prossima salamella? O vi piacciono più gli arrosticini? Parliamone. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some.

Mi hanno appena mandato una foto con 6 tipi di insalate sopra. Il problema è che nel mio viaggio tra colesterolo e felicità, l'insalata non c'ha spazio. Direi friggete con gioia, perché la vita è troppo breve per l'insalata.

Sex Bomb, questa me la dedico. Tom Jones. È già andata un'ora di viaggiando, abbiamo parlato dello street food. Abbiamo fatto un tuffo spericolato in alto mare, un alto mare di fritti. Abbiamo usato una salsa finta, la Frim Fram Saucy. Ma se il vostro stomaco ruggisce ancora come un bulldozer, c'è sempre un chiosco aperto. Magari c'è Gimme Some in sottofondo. Oppure dite al ragazzo Gimme Some Colesterolo. Secondo me questa settimana ignorate la bilancia. Puntate alla prossima.

un panino con la salamella, due arrosticini e poi magari, che ne so, una frittella con la Nutella. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, la musica continua, il colesterolo avanza, restate affamati, restate unti e... e noi continuiamo. Sex Bomb. Qui ci vuole un miracolo, anzi, direi che ci vogliono i gatti di Vicolo Miracoli. Ve li ricordate? Quelli che vi dicono, capito? Viaggiando Night and Day Radio Show col vostro speaker itinerante col suo grembiule pieno di grasso. Oh.

0: Questa è Free Radio.
1: Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.
2: Esatto, esatto proprio, sport è salute, sempre il movimento fa sempre bene, signori, perché anche la dieta sicuramente ha il suo peso, però bisogna anche muoversi. Buonasera a tutti, questa sera da Marino, che è qui da solo, in quanto quando Antonio arriverà un po' più tardi è stato trattenuto. Buonasera a questa serata che sembra quasi settembrina più che di maggio. E niente, sarete con me un pochettino, poi arriverà anche Antonio. 378 06 55 630, se volete intervenire. E niente, iniziamo subito con della buona musica, un qualcosa del 1973, il Grand Funk Railroad con With an American Band, un brano che fu interpretato come una sorta di ripicca verso un altro gruppo con il quale i Grand Funk fecero un tour, gli Humble Pie, gli inglesi Humble Pie, ma invece non era così, volevano solo riaffermare che loro appunto con questo brano sono una band americana, infatti We're an American Band. E poi rimaniamo negli Stati Uniti con il brano iniziale del film, quello che io ritengo un film perfetto, i Blues Brothers, She Called the Kitty appunto, che dà l'incipit a quelle gag che fecero famoso appunto questo film.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Eccoci qua, buonasera,
2: sì, è arrivato
1: a tutti.
2: Anche
1: buonasera,
2: Antonio,
1: buonasera
2: sentite,
1: a tutti.
2: Sentite, è arrivato anche lui, quindi siamo al completo. La squadra
1: completo,
2: è compattata.
1: La metro era intasata oggi.
2: La metro?
1: Sì, la metro era molto molto intasata. Sono partite, ho fatto da Place Van Damme a Place Charles de Gaulle, passando per Les Invalides, e insomma ho ritardato un po'.
2: Non commento quello che hai detto, prendo per buono perché non lo so, probabilmente Conserve si è ampliata, forse siamo 4-5 mila chilometri quadrati,
1: quel cc.
2: Ok, cosa dovresti dire, cosa hai voglia di dirmi questa sera?
1: Il numero di telefono voglio dire.
2: L'ho già detto
1: sera.
2: Io.
1: Ecco, 21 e 12.
2: Sì, va bene, c'è la signorina se vuoi, può dirlo lei.
1: No, andiamo avanti allora con la musica, la programmazione è già avviata.
2: Sì, è già avviata. E a proposito dei Cream, perché adesso proporrò un brano dei Cream, Strange Brew, e tu sai che in questo super gruppo dei Cream c'era anche un certo Eric Clapton. E sai cos'è successo qualche tempo fa?
1: No,
2: allora te lo spiego. Ho letto che il signor Clapton era da circa 20 anni che non si esibiva in Spagna. Ha fatto un concerto qualche giorno fa in Spagna, c'erano 12.000 presenti.
1: Neanche
2: tanto. E è un povero imbecille, perché non si può definire diversamente, gli è scaraventato addosso un 33 giri, un LP.
1: No.
2: Sì. Perché Clapton si è alzato, se n'è andato e non ha concesso il bis. Vabbè, questo è il minimo. Io, se fossi stato Clapton, gliel'avrei restituito. In più, anche gli altri 11.999 che erano lì, al vedere questo che fa un gesto del genere, ma non tanto per il, magari Clapton sei andato ad ascoltarlo, magari ti è antipatico, però lo apprezzi per la non per difendere l'artista, ma perché comunque hai interrotto un qualcosa per cui io ho pagato, quindi volevo vedere anche il bis. Io sarei andato da quell'imbecille lì e
1: gli avrei scaraventato il disco in testa.
2: Punto.
1: Va bene, va bene, va bene. Quindi andiamo con i Cream e poi con gli U.
2: Sì.
1: Sometime Blues. E buona musica.
2: Buona musica.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Ed eccoci.
2: Sì, siamo qui ancora, signori, siamo qui ancora. E devo darti anche un'altra notizia.
1: Dai.
2: Un'altra notizia che per me non è una bella notizia. Beh, me ne frega niente perché per me non cambia nulla, però tu ne sarai ben felice. Perché abbiamo una... c'è un gruppo che ci divide, tu sai benissimo che noi quando parliamo di quelli là, non mi ricordo come si chiama.
1: Non ti ricordo, ma così è un simpatico, una simpatica diatriba.
2: Sì, appunto, e dal programma di Fiorello, La Pennicanza, quello che fanno su Rai 2, è emersa una notizia che questi qua potrebbero riunirsi. Beh, ma pensa un po'.
1: Ma probabilmente sono a corto di soldi.
2: Ecco, bravo. Mi hai levato proprio le castagne dal fuoco, perché non può essere che qualcuno dica vogliamo risentirli. Va bene, gli mancano i soldi, qualcuno comprerà i loro dischi, qualcuno andrà a vederli. Hai capito?
1: Dopo parliamo un attimo di una notizia che ho sentito ieri e anche oggi, di cui danno molto risalto. Sì. Quella di dove è stato celebrato l'ultimo concerto dei Beatles. Ne hai sentito parlare?
2: Sì, ne ho sentito parlare.
1: Che il Sir Paul McCartney ha detto, ma è un ritorno a casa. Ma insomma, un ritorno a casa.
2: Sì, un po'.
1: Sì, ovviamente stanno pompando sta cosa. Comunque ne parliamo dopo un pochino.
2: Ok,
1: adesso
2: benissimo.
1: Andiamo con la musica.
2: Sì, Can't Hit, Can't Hold On.
1: E poi Ramonez con Blitzkrieg, spero di averlo detto
2: giusto.
1: L'hai
2: detto esattamente, sì, come
1: Blitzkrieg Bop.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma è in diretta condotto da Anna Codelo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
4: Let's go!
5: Let's go, let's go, let's go.
4: Let's go. E vai Sergio con i nuovi entry.
5: Bravo, bravo.
4: Con le nuove canzoni.
5: E che brava anche Anna.
4: Ah, stupenda. Anna è veramente una pietra miliare nella nostra organizzazione. E qui fin da subito siamo contenti che sia qua. Lei, Sergio, ma di tutti devo dire. Siamo molto felici.
5: Senti Antonio, felici. Sì, dimmi, tu sai che io... alle volte faccio delle cose bizzarre, no? Ti dico, vabbè. Allora volevo collegarmi alle due notizie che ho dato precedentemente, quella del concerto interrotto verso la fine perché ha ricevuto quel vinile addosso da Eric Clapton in Spagna, e quei cosi lì che si riuniscono.
4: Sì,
5: ecco.
4: Sì, quei cosi lì. Per chi non lo avesse capito, è un gruppo musicale italiano, sì. Ha vinto anche adesso l'Eurofestival.
5: Sì.
4: Cioè, adesso posso dirla.
5: Volevo finire il discorso, poi non lo so se dovrò appunto allontanarmi, perché magari sarò oggetto di lanci di qualcosa. Vabbè, mia moglie, guardando un paio di social, ha trovato un tizio che ha fatto una battuta. Ti ripeto, questa è una battuta, una bella battuta, che ha messo insieme le due cose. Parlando di Eric Clapton, questo tizio ha fatto la battuta dicendo che gli hanno tirato addosso un disco dei Maneskin. È per quello che se n'è andato. Ecco.
4: L'ho detto. Tu l'hai detto, io dico solo una cosa. Sì. Io dico solo una cosa. Che questi signori hanno vinto il Festival di Sanremo, hanno vinto l'Eurofestival, e se penso
5: il Neurofestival, e se penso
4: a chi quest'anno andrà a rappresentarci all'Eurofestival, beh, insomma, io preferisco i Maneskin. Però capisco anche che quel tipo di musica, quel personaggio che va a rappresentare l'Italia, possa avere un suo seguito, ecco.
5: Ah, sì.
4: Quindi,
5: certamente.
4: Quindi, chissà, da italiano speriamo vinca lui, dai.
5: Su questo non c'è dubbio. Non ascolterò i suoi brani, però per carità, gli auguro di fare una bella figura.
4: Va bene.
5: The Charlie Daniels Band, Long Haired Country Boy.
4: E Kenny Rogers, duet with Dolly Parton, Highland in the Stream.

0: 27esima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio alla Rocca in Fiore. Non mancate.
1: Free Radio Conselve.
2: Ale.
3: È un saluto, è doveroso da parte mia fare un saluto a un amico, un carissimo amico.
2: Ci mancherebbe.
3: Che non sento da un po' di tempo, che per, sai, la vita alle volte ci porta ad andare in giro per il mondo. Lui non è andato, diciamo, in paesi esteri, ma si è allontanato comunque da questo nido conselvano, chiamiamolo così, e il caro Renato. Mi fa molto piacere, veramente sono felice questa sera di avere avuto tue notizie, e un grande grande abbraccio a te, a famiglia,
2: un saluto anche da parte mia,
3: nipoti, nipotini e quant'altro. E comunque ricordate che il prossimo anno ci sarà un evento importante che ripercorrerà ciò che abbiamo fatto purtroppo quasi 10 anni addietro. Quindi non aggiungo altro, andiamo avanti e avremo modo di sentirci e di aggiornarci. Ancora una buona serata e un buon ascolto a Renato, quindi. E andiamo avanti con la musica.
2: E andiamo avanti, sì, ecco, una piccola retrospettiva, un pensiero al passato.
3: È la nostra vita, viviamo di relazioni, viviamo anche di ricordi, e però senza perdere di vista quello che è il domani, il futuro, perché insomma è giusto guardare sempre avanti.
2: Benissimo, senza dimenticare il passato, ovviamente.
3: Assolutamente, assolutamente.
2: Eddie Boyd con un blues, The Charm.
3: Dance, Dance, Dance invece è il brano che ci propongono i Beach Boys. I Beach Boys, da quanto non sentivi i Beach Boys?
2: È un po' l'ultima volta.
3: Qual è stata l'ultima volta? No, perché qua adesso ti prendo. Pensavi di fare
2: io,
3: il
2: no
3: formato.
2: Ma io andavo su sicuro, è dall'ultima volta sicuramente, però non so dirti.
3: Sì, è come quello che dice, ma che età, che quanti anni hai? Ma sono più vicino ai 60 che ai 50, è presente?
2: Sì,
3: potrebbe essere qualsiasi cosa. Andiamo con la musica,
2: va bene,
3: andiamo.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Sì.
2: Ci siamo.
1: Sì.
2: Ci siamo. Vuoi sapere che ora sono?
1: Sì, dai.
2: Te lo faccio sapere.
1: Va bene.
3: Sono le 21 e 45 minuti.
1: Bene, già tre quarti d'ora di buona musica.
2: Bene.
1: Quindi cosa volevi dire? No,
2: volevo dire che la stagione estiva si sta per manifestare.
1: Con un po' di ritardo.
2: È alle porte ormai. Pensa, il mese prossimo avremo il Summer Pra.
1: Sì.
2: Già. E io sto già pregustando qualche serata.
1: Quelle serate lì nel nostro prato comunale.
2: Nel nostro prato comunale, splendido prato comunale. Sono state piantate.
1: Sì, nuove piante.
2: È stato piantumato. Nuovo.
1: Sì, recentemente è stata fatta una manutenzione abbastanza importante.
2: Ah sì sì, ha anche suscitato parecchie discussioni, ovviamente come sempre, ma è giusto che sia così. C'è stata una parte della cittadinanza favorevole, altri contrari, e vabbè, incontrare i favori di tutti è sostanzialmente impossibile. Però
1: beh, la manutenzione era necessaria comunque.
2: La manutenzione era necessaria perché c'erano delle piante che avevano, come dire, erano un po' pericolanti, potevano rappresentare un problema. Certo, prima che quelle nuove arrivino ad avere le dimensioni, la mole, la struttura, eccetera, di quelle vecchie,
1: beh,
2: insomma,
1: sì,
2: ci vuole del tempo.
1: Ci vorrà del tempo.
2: Comunque il saldo sembra positivo perché a fronte di poco più di 50 alberi abbattuti, che è sempre una, se vogliamo dirla, una cosa spiacevole, ecco, non brutta.
1: Sì, un albero. È brutto abbattere un albero.
2: Però ne verranno messi a dimora una 160 più o meno, quindi speriamo che poi crescano bene, crescano in fretta. Ecco. Detto questo, però io stavo per dire appunto che il PRA, quindi questo polmone verde, questo splendido polmone verde
1: c'è
2: che questo,
1: e vive con noi.
2: Che questo comune ha, che questa città ha, c'è, vive con noi e sarà, abbiamo anche i bambini, quelli,
1: sì,
2: quelli piccolini che vengono,
1: dei piccoli fans
2: che vengono a trovarci e ci salutano dalla vetrina. È bello, anche questo.
1: Simpatico.
2: è stato un bel quadretto. Ecco, niente, non vedo l'ora che appunto vi siano queste serate, perché ci si ritrova, si sta lì, si, insomma, la birretta, che per chi ama la birretta,
1: esatto,
2: oppure
1: ma l'importante è restare in compagnia
2: e fare due pacciole.
1: Pacciole
2: che invece Bruce Springsteen, che propongo come secondo brano. Vabbè, questo è un brano che ci propongono, piuttosto che ci propone Bruce Springsteen, insomma, noto, stranoto. Burn to Run è il titolo, ma insomma è uno che non le manda a dire generalmente.
1: Oh sì sì sì, non ha peli sulla lingua, come
2: esatto,
1: si dice.
2: E invece
1: poi,
2: prima cosa
1: e
2: ascoltiamo?
1: Poi c'è Frank Frost, il tuo amico Frank,
2: sì,
1: Frost.
2: Frank Frost. Che... Sì, Frank Frost. Io ho anche un altro amico che è sempre molto legato ai Green Frost.
1: Green Frost. Va bene, accetto la battuta.
2: Ecco.
1: Con Ride With Your Daddy Tonight.

0: Free Radio.
1: Ed eccoci, ed eccoci. È passata quasi un'oretta, eh?
2: Ormai sì, ormai.
1: Hai già in mente questa sera? No, è prematuro come orario, però hai già in mente la parola veneta da divulgare?
2: Sì. Quando arriverà il momento? Esplicherò quanto la mia mente è riuscita a partorire.
1: Va bene, allora andiamo avanti con la musica.
2: Va bene, con un brano sempre blues, un bellissimo brano di Magic Slim. L'hai mai visto Magic Slim?
1: Magic Slim no, ho provato le canottiere Slim, qualche volta ho provato anche i pantaloni ma non ci entro.
2: Questo signore è tutt'altro che Slim intanto.
1: Immaginavo.
2: E anche gli manca qualche dente. Mamma è proprio mia. Un personaggio.
1: Ma magari canta bene, magari sì, canta bene. Ecco,
2: canta bene, però in questo caso è un suo brano rifatto dalla Blue Jeans Band.
1: Blue Jeans Band.
2: Un brano blues riadattato e reso un po' più ascoltabile, diciamo, ecco.
1: Va bene, That'll Be the Day è il brano che ci propone Buddy Holly.

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: Free Radio.
2: E anche notizie.
1: E anche notizie dal territorio, e non solo dal territorio, insomma, quello che possiamo, li diamo come informazioni, diamo queste informazioni allora.
2: Allora, l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, sezione di Conselve, organizza una gita culturale commemorativa a Redi Puglia ed Aquileia, domenica 7 giugno 2026. Per prenotare, per avere informazioni per quanto riguarda il prezzo e quello che è compreso, abbiamo due numeri di telefono: Fiorella Romanato 340 322 0795, Luciano Capuzzo 347 466 4804. Basta telefonare a questi due numeri per essere resi edotti di tutto quello che riguarda questa commemorazione.
1: Sì. bello dai. Sei mai stato tu a Redi Puglia?
2: Sì, ci sono stato con le scuole quando ci portavano, sai, da bambini.
1: Quelle erano le gite che si facevano, no? Adesso invece partono, vanno a Parigi, vanno a Roma, stanno via giorni.
2: Hai ragione.
1: Beh, no, con questo non voglio dire che...
2: E poi ci sono tornato anche in età adulta.
1: Ah sì, certo, no, con questo non è che voglio dire che era meglio prima o è meglio adesso.
2: Sono cambiate le cose.
1: Quello che non cambia invece sono i nostri artisti che passiamo in musica.
2: Certamente, adesso tocca ad un altro grande del blues americano, tal Henry Sinclair Fredericks, che si è rinominato come Taj Mahal. Chissà perché, non lo so.
1: Mi vengono in mente i minaretti, no?
2: Il Taj Mahal è quello, siamo in terra indù.
1: Hai ragione.
2: In due, in tre, in quattro.
1: Aspetta. Non so che vuoi dire qualcosa, ma io ti taglio perché tu soffri di... Te l'ho già detto.
2: Ho fatto una battuta.
1: Va bene.
2: Comunque questo personaggio ha suonato anche con tal Ray Cooder, che come tu sai è il re della sliding guitar, e lo propongo qui con la sua Living Trunk.
1: Chris Rea.
2: Origini italiane.
1: Mi sbaglio con il pilota motociclistico che insomma è della, credo sia dell'Irlanda del Nord.
2: Comunque anglosassone.
1: Anglosassone, che invece si chiama Chris Rea, o comunque così viene chiamato.
2: Questo è Rea.
1: E questo invece è Chris Rea. Last Dance è il titolo del brano.

0: Come ogni mercoledì pomeriggio,
1: ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e dintorni,
0: già sprizzando
1: il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
0: Tantissima pattinaggio.
1: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio.
2: Ecco, quindi avete capito che c'è questa possibilità tutti i mercoledì, il caro Roberto Celon. Ci sono due appuntamenti fissi da non perdere, sono sempre quelli col volley, mm-hmm, e con il pattinaggio, con i roller. E poi generalmente qualche ospite, qualche autore di libri,
3: esatto,
2: qualche
3: qualcuno che ha qualcosa da raccontare sulla propria attività. E basta.
2: Quindi l'appuntamento per domani, avete capito? Andiamo avanti con la musica, bella musica come sempre.
3: Lonnie Johnson,
2: Too Late to Cry Baby.
3: Nato tanti anni fa a New Orleans con Too Late to Cry Baby, troppo tardi per piangere, ragazze.
2: Devi fartene una ragione.
3: Già.
2: Have you ever seen the rain? Hai mai visto tu?
3: Che però questo brano, Hai mai visto la pioggia? Che sembra essere poetico, si riferisce invece alla guerra del Vietnam, con quella pioggia di fosforo che veniva,
2: che malauguratamente si abbatteva. Sì. Vabbè, sono i Creedence Clearwater Revival, ovviamente.
3: Andiamo.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music.
1: Le prossime due canzoni sono Dillard and Clark con Don't Let Me Down, che è una cover dei Beatles, e poi c'è Back in the USSR dei Beatles. Sì. Se non ricordo male, tu avevi qualcosa da dire a proposito del
2: Paul
1: McCartney, eccetera.
2: No, stavo dicendo per l'appunto che proprio è di questi giorni, di queste ore, la notizia che dove ha avuto luogo l'ultimo concerto dei Beatles, ovvero sul tetto della palazzina dove era ubicata la Records, la casa discografica dei Beatles, ovvero la Apple, poi è andata un po' in disuso, il palazzo è stato dimenticato, sì, eccetera. Adesso è stato riacquistato e vogliono fare una sorta di museo
1: dei Beatles.
2: Dei Beatles, ripristinando antichi pezzi, antichi cimeli, mettendo a posto quello che è stato il palcoscenico, o meglio il palco situato sulla terrazza del settimo piano, se non sbaglio, di quella palazzina a Abbey Road. E quindi niente, è una grande operazione di marketing, a mio avviso,
1: sì,
2: ovviamente,
1: sì, sì.
2: Non può essere altro.
1: È un
2: però,
1: traino per l'apertura del museo.
2: Un traino per l'apertura del museo, che però devo dire, se la prossima volta che farò un giro a Londra, penso che andrò a vedere.
1: Una visitina ci sta.
2: Ci sta. Poi vabbè, insomma, Londra è sempre... Anche se ho già avuto modo di dirlo a questi microfoni, io sono molto combattuto, dovendo scegliere o potendo scegliere tra Parigi e Londra, ho sempre il mio bel da fare.
1: Tu sei innamorato di entrambe le città.
2: Sono innamorato di entrambe le città, anche se devo dire che probabilmente amo di più, mi piace di più Parigi.
1: Sì, ci mancherebbe altro.
2: Mi piace perché è una città che, forse perché l'ho conosciuta meglio, perché ci sono stato svariate volte, e quindi a Londra sì, ci sono stato, ma non così spesso come mi è successo con Parigi, ecco. Quindi però ci tornerei quando ne ho occasione, volentieri, e quindi se sarà, quando sarà, certamente andrò lì. Certamente tornerò su un quartiere che mi è piaciuto tantissimo, che è Camden Town, ed è fantastico per come l'ho vissuto io.
1: Sì, certo.
2: E quindi dai, magari la organizziamo, che dici?
1: Volentieri.
2: Free Radio to London.
1: Ci può stare.
2: Andiamo invece allora con il brano, quindi come hai detto tu, Back in the USSR dei Beatles.
3: Nobody ever loved me like she does me.

0: Écoutez Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio conserve, toujours et seulement de la belle musique. Téléchargez nos applications depuis votre boutique.
1: Per quelli che stanno vicino alla Francia e per quelli che sono in Francia e per quelli che sono in giro per le colonie francesi. Ma sai quanta lingua francese c'è nel mondo?
2: Ce n'è tanta.
1: Tanta,
2: sì.
1: Tanta.
2: Sì, è stato uno stato colonialista, quindi ha esportato
1: molto, poi ha mantenuto per tanti anni l'influenza della cultura, ma chissà
2: però
1: se
2: la lingua è rimasta. Sì.
1: La lingua è rimasta, certo.
2: Come gli spagnoli hanno praticamente colonizzato tutto il Sud America con la loro lingua, a parte il Brasile che parla il portoghese,
1: mm-hmm.
2: E quindi abbiamo esportato, dall'Europa abbiamo esportato perlomeno la lingua.
1: Beh, oddio, anche l'inglese se vogliamo dirla, no?
2: Sì, ma sì, dall'Europa appunto.
1: Dall'Europa, certo.
2: L'Inghilterra
1: certo.
2: Fa parte...
1: Ma sai che quelli sono sempre un po' per conto loro.
2: È una lingua un po' imposta perché, vabbè, ormai siamo un po' standardizzati sull'inglese, fa anche bene. Insomma,
1: no, va bene che ci sia una lingua standardizzata, va bene, eccetera. Anche se io penso che, non so, sì, indubbiamente l'Inghilterra ha avuto questo merito, ma però, secondo me, molta rilevanza è data appunto dalla potenza, diciamo, americana, in questo
2: sì,
1: senso
2: anche.
1: è dovuta l'espansione globale della lingua inglese.
2: Perché comunque la più parlata sarebbe il cinese, perché sono tanti ovviamente.
1: Vabbè, certo.
2: Però è accettato come standard mondiale l'inglese.
1: Forse perché tutti dicono che è una lingua molto facile da imparare, da parlare, sarà per quello.
2: Molto facile, un po' semplice.
1: Così te la vendono, così te la vendono. Comunque
2: impara.
1: Rispetto a altre lingue, anche rispetto alla nostra, voglio dire, al francese o al tedesco. Ma,
2: sì, sì, sicuramente
1: beh,
2: il tedesco.
1: Il cinese non so neanche valutare perché...
2: Anch'io. Io avevo una collega che si dilettava ad imparare l'arabo. Qualche volta ne abbiamo parlato, ma...
1: Niente.
2: Non sono riuscito a capire proprio nulla.
1: Rien à faire.
2: E poi anche un'altra lingua piuttosto difficile è quella che si parla in Belgio e in Olanda.
1: Ah, quel gutturale.
2: Sì, è proprio una cosa difficilissima.
1: Difficilissima. Chiederemo alla nostra amica Bianca se ci dà qualche
2: Giusto,
1: lezione.
2: Hai ragione.
1: Lei che
2: hai
1: è di ragione. Madrelingua olandese, quindi alla prima occasione glielo chiederemo. Andiamo invece con la musica.
2: Perfetto, Stevie Ray Vaughan, Mary Had a Little Lamb.
1: E poi Dire Straits con Tunnel of Love.

0: te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.
1: E lo stacchetto, mi sa che ci dai là per qualcosa.
2: Certo, siamo arrivati a questo punto del programma, ci esplichiamo con la parola veneta, parola in lingua veneta, spirona.
1: Una spirona. Intanto bisogna andare all'etimologia della parola.
2: Certamente.
1: A scoprire
2: un po' da lontano.
1: Da dove partiamo con questo termine, con questa azione.
2: La spirona è un gesto che si compie con uno strumento atto a portare alla bocca il cibo.
1: Il piron.
2: Che sarebbe il piron. Quindi dalla spirona.
1: Ok.
2: Il piron sarebbe il.
1: La forchetta.
2: Che però una forchettata diventa in italiano diventa spirona in lingua veneta.
1: E se ti do una spirona
2: sulla mano,
1: insomma, la tiri indietro.
2: Se ci riesco, se la dai forte.
1: A proposito, mi è venuto in mente così: hai presente quella specie di giochino che facevano, chissà,
2: con il coltello,
1: con le dita aperte? Mano, sì. Mai provato?
2: No. Non ci ho provato nemmeno con una penna, perché
1: credo che tu abbia fatto bene. Sì. Credo che tu abbia fatto bene.
2: Forse, se non ricordo male, l'ho visto in quei film. Ti ricordi dove facevano il kung fu con Bruce Lee? Anche in qualche western.
1: Non so se era, oppure anche tipo potrebbe essere un D'Artagnan, un Tre Moschettieri, Quattro Moschettieri.
2: Anche sì.
1: Una cosa così.
2: Sì, ma è una cosa che conoscono tutti, quel giochino lì, però è un po' pericoloso.
1: Esatto. Andiamo
2: invece
1: con questa musica,
2: con qualcosa di sicuro. Led Zeppelin, Ramblin'.
1: E poi Van Halen con You Really Got Me.